città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni, noi che in mezzo a queste vipere ormai

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate.
1: L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Solo nostra.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
3: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
5: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
5: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: È lo sport del momento, è il padel.
1: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
1: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
1: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità, con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: promozione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
1: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti

0: su novità, offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco. Marco a Sottomarina.
6: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
9: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo le mani.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con ottimi

0: 41 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
1: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
1: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
1: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
8: Piazza Grande, grande.
9: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Zombro, che bella questa My Body's Ready. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buongiorno, buon martedì. Martedì 15 settembre 2026. Beh, oggi sì, siamo proprio a metà mese, perché settembre poi tra l'altro ha solo 30 giorni, per cui ecco, siamo a metà settembre esatti. Come state? Tutto bene? Sì, bene, bene. Buona giornata da Radio BCS, da Sottomarina Lido. Il mio saluto intanto, ma dovrebbe esserci anche dopo quello di Gianni, perché almeno a quanto mi ricordo mi è stato detto dovrebbe tornare oggi. Vedremo se sarà così, perché poi sapete, quando si è in vacanza magari si può anche pensare di prolungarla la vacanza, ma non ho ricevuto notizie in questo senso, per cui dovrebbe esserci, poi aspetto conferma. Ad ogni modo, al momento ci sono io questa prima ora a leggervi l'oroscopo, che vi leggerò fra poco, cominciamo subito con l'oroscopo e poi naturalmente tra una canzone e l'altra, come ormai è nostra abitudine fare, diamo anche un'occhiata alle notizie dell'ultima ora, così ci teniamo anche informati e aggiornati su quello che succede intorno a noi, ma soprattutto tanta bella musica, tante belle canzoni. Alcune poi le scegliete voi nel corso della giornata, abbiamo degli spazi proprio messi a disposizione vostra per le vostre richieste. E quindi colgo l'occasione per ricordare i numeri di telefono. Potete fare le vostre richieste o comunque mettervi in contatto con noi per qualsiasi altra evenienza a questi numeri: numero fisso 041 40 0046, per i messaggi 338 266 2777. Ecco, è una bella giornata, c'è il sole, temperature gradevoli, insomma mi auguro vada tutto per il meglio. Noi di Radio BCS vi facciamo buona compagnia, come sempre, come ogni giorno. E allora ci ascoltiamo una canzone, dopodiché sentiremo anche che ci predicono le stelle per oggi, va bene? Alessandra Amoroso con un suo successo di qualche anno fa, si chiama La Stessa.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, martedì 15 settembre. Auguri intanto ai festeggiati del giorno, auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi, Buon compleanno. Auguri a chiunque festeggi qualche bella ricorrenza importante. Intanto sul calendario vedo scritto Beata Vergine Maria Dolorata. Chi è che festeggia l'onomastico in questo caso? Maria Dolorata? C'è qualcuno che si chiama così? Vabbè. Auguri. Non è che me ne intendo molto di santi o ricorrenze religiose, ve dico la verità. Ad ogni modo, auguri. Allora, cominciamo. Ariete. La luna oggi scende ancora più in profondità nel vostro ottavo campo. Se ieri avevate avvertito una leggera inquietudine, oggi potreste sentire il bisogno di fare chiarezza su una questione personale. Toro, la pressione nel settore delle relazioni aumenta. Il sole in Vergine vi consiglia di non cedere alle provocazioni. Rispondete con i fatti, mantenetevi saldi, ma non rifiutate il confronto però, Gemelli, un momento. Schiariamo bene la voce, continuiamo. Gemelli, stavo dicendo, con Urano retrogrado nel vostro segno potreste avvertire un senso di impazienza. Non agite di pancia nei dettagli pratici però, ma pianificate con quella lucidità mentale che vi contraddistingue. Cancro, giornata splendida in cui l'acqua del vostro segno si miscela perfettamente con quella dello Scorpione. Se c'è un progetto che vi sta a cuore, oggi avrete il coraggio e l'intuito per fare la mossa vincente. Leone, la quadratura della luna dal segno dello Scorpione vi fa stringere più stringente e toccherà corde intime. Vorreste ruggire e dominare la scena, ma oggi un vecchio schema emotivo vi richiama all'ordine. Vergine, il sole sale a 22 gradi nel vostro segno, dandovi una grande spinta vitale. Sarà la giornata perfetta per comunicare, scrivere o negoziare. Non fermatevi alla superficie, scavate invece come solo voi sapete fare. Bilancia, con Mercurio a 7 gradi nel vostro segno, la vostra mente è attiva, mobile e focalizzata sulla comunicazione. Tuttavia la Luna in Scorpione vi chiede di rivedere i vostri confini emotivi. Scorpione. La luna cammina fiera nel cuore del vostro segno, lasciandosi alle spalle Venere, ma amplificando a dismisura la vostra sensibilità. Questo vi darà un potere immenso, ma attenzione, potrebbe anche appesantirvi però. Sagittario. Mentre Giove in Leone vi spinge a guardare lontano, oggi il cielo vi impone di guardare dentro di voi. Concedetevi una giornata più introspettiva e a volte fermarsi è il modo migliore per avanzare poi dopo, Capricorno, il trigono del sole in Vergine vi assicura che i vostri piani sono solidi. Oggi potreste fare un incontro importante o ricevere il supporto di una persona influente che crede nei vostri progetti. Acquario, oggi sul lavoro o nella vostra realizzazione personale potrebbero emergere dinamiche di controllo o sfide di potere. Non reagite con il solito vostro distacco freddo, solitamente il vostro distacco è piuttosto freddo. Dovete dimostrare invece quanto valete. Pesci, l'elemento acqua dominerà la vostra giornata e vi rigenererà. Sarà un martedì perfetto per evadere mentalmente, dedicarvi alla spiritualità, viaggiare o anche semplicemente lanciare un'idea. È anche coraggiosa magari. Beh, auguri. Auguri a tutti e a tutte.

0: appena ascoltato, si chiama Oh Mother. Ci risentiamo tra poco e ci aggiorneremo insieme sulle notizie dell'ultima ora.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: 8, Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
3: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
5: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
4: Con Take and Drive vinci sempre tu!
5: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Ho pronti due bei successi degli anni 90 da farvi ascoltare. Lo farò fra poco, dopo che insieme a voi avrò dato un'occhiata a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo martedì 15 settembre 2026. Allora, vediamo un po' cosa c'è in primo piano. E purtroppo scene di guerra. Caccia della NATO abbattono un drone sopra la Lituania. Ed è ignota per il momento la sua origine. Certo che questo, insomma, ogni tanto succede qualche drone che sorvola paesi che, insomma, con il conflitto tra Russia e Ucraina non c'entrano, però sappiamo bene com'è la situazione. Intanto, per quanto riguarda Russia e Ucraina, per i media, tregua energetica è in discussione, ma Putin è riluttante. Intanto hacker russi contro il sito del Parlamento norvegese, quindi vedete che tutti sono coinvolti. Per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente, per i media l'Iran superpetroliera, per i media dell'Iran superpetroliera esplosa a Hormuz dopo la collisione con una mina. Sto guardando anche le immagini, naturalmente. Poi c'è stato un vertice sull'Artico, i leader dell'Unione Europea che chiedono maggiore presenza nell'area. Per Merz la pace è a rischio in Europa. E questo magari è il pensiero di anche molti altri, a dir la verità, Ancora polemiche, già insomma ieri se ne è parlato tanto, su quel film, il docufilm presentato al Festival di Venezia di registi israeliani che denunciano praticamente il governo israeliano, i soldati. Allora, Netanyahu è contro il film Naza, che ha avuto anche un premio speciale della giuria. Dice intollerabile incitare dall'interno all'antisemitismo e quindi si ordina un'indagine sulla fuga di notizie sui soldati. Ho anche letto l'articolo, dicono praticamente che è stata deformata naturalmente la realtà, la verità. Insomma, ne sentiremo ancora discutere parecchio, perché adesso c'è questa indagine e hanno intenzione di andare avanti per venire al sodo, appurare poi la verità. Anche noi vorremmo tanto saperla, sta verità. Ecco, comunque questo è un film di denuncia di israeliani contro il governo israeliano, che questo sia chiaro, non è un palestinese che ha fatto un film su Israele, ma è proprio due registi israeliani, un uomo e una donna, che hanno fatto questo docufilm di denuncia. Ancora in primo piano vediamo cos'altro c'è. Caro energia, purtroppo una nota molto dolente per tutti. Arriva il nuovo bonus bollette con sconti fino a 60 euro. A chi aspetta, come funziona, dovete naturalmente informarvi bene, perché l'accredito sarà direttamente in fattura, ma bisogna averne diritto in pratica. Per cui adesso io non ho il tempo di starvi a leggere quelle che sono le modalità eccetera, però insomma dovete informarvi su chi aspettano, a chi spettano questi buoni bonus, meglio chiamarli bonus bollette. Poi l'ex Ilva, la protesta degli operai, sciopero e blocco delle strade. Vogliamo soluzioni, ovviamente, dicono. I sindacati sono stati convocati mercoledì, quindi domani, a Palazzo Chigi. Altre notizie, praticamente in primo piano anche la cronaca, un sub 47enne annegato in rada ad Alghera durante una ricognizione. Ci sono accertamenti in corso. E poi una tragedia sul Monte Coldai nel Bellunese, uscito dal rifugio per fare una foto è precipitato, morto un 43enne. Purtroppo incidenti ne succedono tutti i giorni, molto spesso proprio anche per l'imprudenza della gente, e questa è la verità. Ci fermiamo qui, tra poco la cronaca locale, adesso ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 90 in Simply the Best.

0: Michael Jackson, You Are Not Alone, la canzone 1995. Ah, grande successo di allora, come quella dei Luna Pop, Un giorno migliore, che abbiamo ascoltato prima in questo Simply the Best. Simply the Best che tornerà tra circa un'ora, e tra poco invece ci sarà il primo appuntamento della giornata con la cronaca locale. A tra poco.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 chilometri di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto.

0: dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
2: È lo sport del momento, è il padel.
3: Clodia Piscina e Fitness
2: ha realizzato due campi dedicati al padel.
3: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
4: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
3: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
6: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
7: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
8: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Sam Jacobs con I Don't Mind. Cari amici e amiche, buongiorno di nuovo a tutti e a tutte voi. È il momento della cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
0: Eccoci infatti alle notizie dalla città, le notizie di questo martedì 15 settembre 2026. Chiede aiuto con UPOL, la polizia la salva. Ebbene, in un momento di sconforto aveva deciso di farsi del male, ma si è fermata prima di fare qualcosa che poteva essere irreparabile ed ha deciso di chiedere aiuto alla polizia di Stato. Il fatto è successo domenica sera. A cercare il conforto di una voce sconosciuta, domenica sera è stata una ragazza appena maggiorenne. Tra le app sul cellulare aveva scaricato UPOL, l'ha attivata e si è messa in contatto con la sala operativa della questura di Chioggia. Gli agenti l'hanno immediatamente richiamata. La segnalazione ha fatto scattare una volante arrivata subito dopo sul posto. Gli agenti intervenuti con il supporto dei genitori della giovane hanno cercato di capire cosa le stesse accadendo, quale fosse il motivo di tanta tensione. Sono stati loro per primi ad ascoltare quanto la ragazza avesse da raccontare con professionalità ma anche con sensibilità ed empatia, guadagnandosi la sua fiducia e convincendola a desistere da qualsiasi atto di autolesionismo volesse compiere. Nel frattempo gli uomini della questura avevano già allertato il personale sanitario a cui la giovane poi è stata affidata. In questa occasione l'applicazione UPOL ha dimostrato che, oltre a poter essere usata per segnalare episodi di bullismo, spaccio ed altri reati, può diventare uno strumento di immediato aiuto anche per chi sta vivendo situazioni difficili e sente il bisogno di comunicare direttamente con qualcuno di cui aver fiducia, in questo caso con gli agenti della Polizia di Stato. Chi accede all'app lo può fare dopo essersi registrato anche in forma anonima. L'accesso all'applicazione mette in contatto l'utente con la sala operativa della questura e del suo territorio, dando il via ad una chat tra il cittadino e la polizia. L'app è molto usata ormai. Le segnalazioni che giungono alla centrale attraverso l'applicazione sono molte, riferiscono dalla questura. Viene pubblicizzata direttamente sui canali della polizia e se ne parla anche nelle scuole. Ecco, ho voluto leggervi tutto l'articolo proprio per chi non la conoscesse, di conoscere questa possibilità, questa app. Nel caso ci fosse bisogno, ricordatevi you, come si scrive in inglese, Pol è l'app che vi mette in comunicazione direttamente con la Polizia di Stato per avere supporto, aiuto per qualsiasi questione, come avete sentito, anche in casi come questo. Altre notizie importanti: mezzi elettrici. Beh, in arrivo ci sono nuove colonnine. Ebbene, il Clodiense è a corto di impianti per la ricarica rapida delle sempre più diffuse auto elettriche. Il comune corre ai ripari consentendo la realizzazione di 4 nuove piazzole attrezzate ubicate in altrettante posizioni strategiche: l'area parcheggio di via Granatieri di Sardegna sull'Usenzo e nelle vie Zarlino, quartiere Tombola, Cicogna, Ridotto Madonna e Primavera a Sant'Anna. In tutti i casi saranno a giocoforza soppressi alcuni preziosi stalli di sosta. E vabbè, la rinuncia ai posti auto si è resa però irrinunciabile a causa del crescente numero dei veicoli elettrici e ibridi, la cui percentuale a Chioggia rispecchia grosso modo quella nazionale. Alle auto dei residenti vanno a sommarsi poi quelle dei turisti, sempre più presenti anche durante la bassa stagione, per cui ce n'era assolutamente bisogno. Come c'è bisogno anche di parcheggi, bisognerà fare qualcosa anche per quello. Asilo, lavori in ritardo. A rischio i fondi PNRR. Asilo nido in ritardo, quindi sono a rischio effettivamente i fondi del PNRR, se lo chiede il consigliere del Movimento 5 Stelle, Daniele Stecco, constatando come a metà settembre il cantiere, che doveva chiudersi entro il 30 di giugno, sia ancora aperto. Il consigliere parte dal caso scoppiato qualche giorno fa, ne abbiamo parlato anche noi infatti, quando si è appreso che il Ministero ha chiesto agli uffici comunali alcune integrazioni nella redicontazione del finanziamento della stazione di posta, con il rischio che si possa perdere il milione di euro legato al progetto sociale. Rischiamo di trovarci davanti ad un'altra pesante partita del PNRR persa, questa volta per il nuovo asilo nido di via Niccolò Zeno, chiede Stecco. Parliamo di un intervento finanziato appunto dal PNRR con 1.700.000 euro all'interno di un investimento complessivo di 2,4 milioni di euro. Qualcuno quindi, chiede sempre Stecco, può spiegare a che punto siamo, quali sono le scadenze effettivamente valide oggi e se esiste una proroga formalmente concessa dal Ministero? Perché appunto dopo il caso della stazione di posta, l'ultima cosa di cui chi ho già bisogno è un'altra possibile voragine finanziaria. I fondi PNRR sono un'opportunità enorme, ma proprio perché sono soldi pubblici ed hanno scadenze precise, vanno rispettati tempi e regole. Qui adesso aspettiamo di avere una risposta, a sapere come stanno effettivamente le cose. La seconda mega gru ha preso il largo verso Monfalcone e anche la seconda gru Goliath è salpata dal porto di Chioggia per raggiungere la gemella già posizionata alla Fincantieri di Monfalcone. È salpata ieri dal porto appunto e viaggerà per 15 ore. Ecco, le operazioni di imbarco nella grande chiatta Boa Borge sono state piuttosto lenti e una volta dentro l'imbarcazione, l'operazione che ha richiesto qualche giorno, la gru è stata ancorata per permettere di raggiungere il porto di Monfalcone in tutta sicurezza. Un'occhiata alle previsioni del tempo. Prima di chiudere vediamo che nelle prossime ore in Veneto ci sarà anche una certa nuvolosità in graduale aumento per domani soprattutto, fino a cielo anche coperto probabilmente verso sera. C'è anche la possibilità, stiamo parlando di tutto il Veneto qui naturalmente, verso sera una possibilità medio-bassa per l'arrivo di piogge, ma a partire dai monti. Ecco, per il resto non sono previsti temporali neanche piogge, ma soprattutto in montagna. Temperature senza variazioni di rilievo e poi un po' in calo. Ci sarà un calo delle temperature da domani in poi, anche piuttosto sensibile, verso sera magari. Ecco, è tutto. Grazie per l'attenzione. Le notizie lette, vi ricordo, sono state tratte dalla Nuova e il Gazzettino di oggi.

0: è Tommaso Paradiso con il suo successo dell'estate, Agitare Coca-Cola, che lasciamo ora per far spazio all'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Gilberto Sullivan, Alone Again, Naturi. L'abbiamo detto insieme. 1972, siamo andati indietro di parecchio, ma un pezzo molto dolce, molto bello, che ogni tanto ci piace riascoltare. Salutiamo naturalmente Gioielleria Ballarin, voglio ricordare la promozione del momento da non perdere. Per tutto il mese di settembre avete il 20% di sconto sugli orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza e personalità, potete scegliere l'orologio perfetto per voi, per ogni momento della vostra giornata. A settembre il vostro stile vale il 20% in più, anzi costa il 20% in meno, approfittatene. Andate a scoprire la promozione da Gioielleria Ballarin, in Viale Padova, a Sottomarina.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Real.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
8: Biciclette di qualità superiore,
9: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
8: Ad un prezzo super accessibile,
7: da pagare con comodo.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
10: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
11: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
10: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
11: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
10: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

più in alto. Allora, ho avuto la conferma che Gianni torna stamattina, sì, che io avevo così accennato quando sono arrivata prima, che magari aveva deciso di prolungare le vacanze, ma non è così. I doveri lo chiamano, quindi torna al lavoro, lo sentiamo tra poco quando arriva, riservato per due, tornerà quindi tutto alla normalità, il nostro programma in due, io e lui, come tutte le mattine, dopo le sue vacanze. Mentre aspettiamo Gianni, continuiamo con la bella musica, tra poco anche una delle novità che abbiamo ascoltato, che stiamo ancora ascoltando in questi giorni. Intanto voglio rinnovare il mio saluto a voi tutti, che voi tutti e tutte che c'eravate quando sono arrivate intorno alle 8, e a chi si è magari aggiunto in questi ultimi minuti. Buongiorno anche a voi, ben ritrovati e ritrovate all'ascolto di Radio BCS. Buona giornata. Allora, sapete che facciamo? Ci ascoltiamo Animal di Cat Say.

0: Tommaso Ramazzotti con questa sua canzone di qualche anno fa, del 2022 è uscita, Gli ultimi romantici. E adesso c'è una delle novità degli ultimi giorni, già dalla settimana scorsa, e la stiamo ascoltando già da parecchi giorni, il nuovo singolo di Ernia tra le novità.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh.
1: Posso aggiungermi? Oh, oh, oh, carina. Ernia con dedica, buongiorno.
2: Era per me?
1: Cosa?
2: La dedica, dico, era per me?
1: No, era la canzone di Ernia.
2: Ah.
1: Io la stavo canticchiando insieme a lui, facevo oh, oh, oh.
2: Quello l'avevo evitato di sottolinearlo.
1: Ma io invece ci tengo.
2: E sono appena tornato, mi aspettavo un'accoglienza diversa, sento Nuccia che fa oh oh, ho detto oddio l'abbiamo persa, ma una settimana di lontananza e già mi si è ridotta così.
1: Ma stavo solo canticchiando, ci mancherebbe altro. Bene, bentornato.
2: Grazie, buongiorno Nuccia.
1: Tutto bene?
2: Tutto benissimo.
1: Sei
2: grazie.
1: Riposato o sei più stanco di prima?
2: Allora, fisicamente sicuramente. Quanto cammino in vacanza, amici, è una roba.
1: Anch'io, se vado in vacanza cammino.
2: È incredibile, vero. Sai che ho guardato, non avevo ancora fatto il contapassi stamattina, sono arrivato a punte di 23.000 passi, che sono all'incirca 17 km a piedi. Ho detto ci picchia, però è stata una vacanza rilassante.
1: Per una settimana potevi farne anche di più,
2: No, ma un giorno.
1: Ah, in un giorno?
2: In un giorno.
1: Caspita. In un giorno
2: 17 km al giorno.
1: No, dicevo una settimana si può anche fare.
2: No, tutti i giorni.
1: Un giorno, sono tanti sì.
2: Sono tanti.
1: Vabbè, senti, ne parliamo dopo delle tue vacanze.
2: Ma anche perché sarebbe il momento di fare una piccola pausa.
1: In effetti, perché è tardi, volevo salutare naturalmente Planet Bike, ricordarvi il vasto showroom dove trovate un'esposizione con oltre 100 bici, un super assortimento di bici elettriche naturalmente molto potenti e con la possibilità di poterle acquistare a rate senza busta paga, ed è anche il Planet Bike officina specializzata, ricordatevi, per tutti i tipi di bici. Allora Planet Bike vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza

0: a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
3: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
4: E certo!
2: La bontà è una scelta, come la qualità.
4: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
2: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
8: Acquista!
9: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
8: Guida!
9: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
8: risparmia!
9: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
10: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
9: Con Take and Drive vinci sempre tu!
10: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio DCS, buongiorno, buongiorno. Sto cercando un po' di riprendere mano. Sai che una settimana non sembra, ma perdi un po' quelle abitudini, quei collegamenti mentali che in qualche modo sono abituali. Tra l'altro non ero neppure sicuro di parlare italiano, perché ho parlato un mix di lingue in questi giorni che prevedeva un po' di italiano, un po' di tedesco, un po' di inglese, per riuscire a farmi capire, farmi comprendere.
1: Non sapevo fossi poliglotta.
0: Ma infatti non lo sono, conosco 5 parole di una lingua, 6 di un'altra, in qualche modo ho cercato di portare a casa il risultato. È stato difficilissimo,
1: sì,
0: Caranuccia.
1: Si è portato il traduttore simultaneo dietro.
0: Ho portato anche il traduttore, tra le altre cose.
1: È un bel ausilio.
0: Ma
1: per
0: guarda,
1: chi non conosce
0: il metodo più efficace poi è sempre il solito, a gesti.
1: A,
0: no?
1: Gesti.
0: A gesti, tu gli dici questo, quello.
1: E noi italiani siamo avvantaggiati su questo.
0: Poi
1: non ci batte nessuno.
0: Dove potevo sceglievo luoghi dove c'era una cucina italiana per mangiare, per cui alla fine se dicevo spaghetti capivano che erano spaghetti, insomma, quindi
1: che non sono come quelli che mangi in Italia naturalmente.
0: Ma ti dirò, posso dirti, guarda, ho mangiato anche molto all'italiana, molto all'italiana.
1: Io devo dire la verità, perché poi alla fine sembra di essere i classici italiani che vogliono mangiare italiano. No, io quando vado in giro per il mondo,
0: tu sei una mangiatrice
1: culinaria, io voglio assaggiare quello che quella
0: che offre,
1: nazione offre,
0: certo.
1: Poi alla fine torno però a mangiare
0: con la
1: italiano.
0: Gran voglia
1: no vado in cerca di un ristorante italiano perché non mi piace quello che mi danno.
0: Assolutamente.
1: Devo dire la verità, poche volte ho mangiato bene fuori dalla
0: devo dire che ci sono alcune cose che veramente colpiscono, ad esempio loro hanno questi cappuccini giganti, Caranuccia, allora ogni volta dovevi spiegare no, io voglio quello piccolo perché...
1: con la schiuma,
0: con le schiumine. Cappuccino, diciamo, Klein, che è piccolo, piccolo. Perché loro ti danno delle vasche da bagno, ma non sto scherzando, cioè hanno veramente le nostre scodelle del caffè latte, no?
1: Ma
0: è quello per loro il cappuccino, no? Ma assolutamente no, quello è un
1: caffè latte.
0: È un brodino, cioè a noi no. Quella roba
1: il caffè è uguale, un espresso, ecco. È difficile trovarlo.
0: Non ho trovato una brioche fatta bene in tutta Berlino, Caranuccia, devo dirti la verità. Fanno delle cose super zuccherose, burrose, niente di quello che mangiamo noi, ti dico la verità. Vabbè, però comunque alla fine siamo sopravvissuti al cibo berlinese, insomma, siamo tornati. È bello, comunque è una gran bella città, gran soprattutto.
1: E mi ricordo una volta, non mi ricordo neanche in che nazione siamo andati, eravamo con il piccolo teatro,
0: sì,
1: tra l'altro, per la disperazione, perché avevamo mangiato roba del posto ma non ci piaceva, non trovavamo un ristorante.
0: Hai mangiato
1: italiano.
0: Pane?
1: Siamo andati su McDonald's, almeno sappiamo che mangiamo un hamburger.
0: L'hamburger.
1: Lì è per disperazione, siamo entrati in un McDonald's.
0: È proprio l'ultimo stadio, proprio.
1: L'ultima spiaggia.
0: Dopo
1: stata.
0: Di quello c'era veramente il ritorno a casa. Va bene, cari amici, queste sono classiche cose da italiani che vanno all'estero.
1: È difficile, abbiamo troppo una buona cucina noi.
0: Su queste cose dobbiamo dirlo, siamo veramente avvantaggiati, come si mangia in Italia.
1: Ecco, la gente viene anche per mangiare in Italia, noi no, noi andiamo a visitare i monumenti, eccetera.
0: Poi ci provano anche
1: ci
0: provano anche a portare a casa le nostre idee, ma non ce la fanno. Senti, due canzoni arriva, abbiamo il meglio degli anni 80, vi faccio ascoltare i Simply Red e Wan Chang.

0: morta fisicamente, proprio visivamente più che fisicamente.
1: Ma
0: negli anni 80.
1: Ma davvero,
0: quindi,
1: davvero.
0: Quindi tu gli dici praticamente fammi come ero negli anni 80, quindi tu c'hai la faccia di oggi ma con i vestiti degli anni 80, cara Nuccia.
1: Ti dirò che non è che mi piaccia rivedermi quando come ero vestita negli anni 80.
0: Però
1: ho delle foto a casa, ho di quelle spallone,
0: sì, sì,
1: delle
0: sì,
1: pettinature
0: sì,
1: incredibili che non ti dico.
0: Ecco, tu prova a rimmaginarti con quel con quegli abiti, con quelle
1: anche
0: pettinature.
1: No, guarda, pensavo a qualcosa di diverso.
0: Anche perché in verità è una app molto usata dai ragazzini per vedersi negli anni 80. Noi che gli anni 80 abbiamo le foto originali.
1: Noi le abbiamo vissute.
0: Certo, io ho le mie foto degli anni 80.
1: Io sono piena,
0: ecco, quindi,
1: di foto, e ogni volta che le riguardo dico ma come cazzo ci vestivamo?
0: Ma veramente, è
1: ma
0: incredibile.
1: Serio, una roba.
0: Guarda.
1: Orrenda, orrenda.
0: Vabbè, i tempi passano, però è rimasto qualcosa comunque,
1: sì,
0: di quegli anni. E anche,
1: poi anche un riciclo.
0: Anche la moda, la musica, insomma, hanno lasciato delle cose belle. Non era tutto bello.
1: Non era tutto bello, ma io la musica degli anni,
0: sì,
1: 80 me la ricordo con grande nostalgia.
0: Io credo che musicalmente parlando siamo,
1: sì,
0: stati tra gli anni più rigogliosi,
1: sì,
0: degli anni 80.
1: Vero,
0: perché c'era,
1: sì,
0: c'era tanto e c'era anche molta varietà. E questo naturalmente aiutava chiunque a trovare la sua nicchia di musica.
1: Assolutamente sì.
0: Senti, senza indugiare nella nostalgia. Non indugiamo nella nostalgia.
1: No, perché se no non ci fermiamo più. Andiamo,
0: bravissima,
1: avanti. Allora, volevo parlarvi di Super Coffee Shop che ci ha offerto questo appuntamento. E ricordare una cosa molto importante: che in questo periodo trovate le cialde Covim. Non Covid.
0: No, mi raccomando, amici, non sbagliate.
1: Dimentichiamolo quel nome. Covim a 22 centesimi. Pensate, piccolo prezzo per un grande piacere, solo da Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
0: Una garanzia, ecco.
1: Ah, senz'altro.
0: Come ho pensato con nostalgia a Super Coffee Shop quando bevevo quelle sbobba che mi davano.
1: Guarda, ti capisco molto.
2: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: L'estate ha voglia di musica. diventa Radio BCS con la nostra app.
16: Solo nostra.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Martino, quella che state ascoltando è Radio BCS. Quanti giorni che non lo dicevo, cara Nuccia, avevo nostalgia. Per me c'è un po' di R a mitraglia da dare,
1: le
0: così.
1: R li ho messi via tutte per te.
0: Grazie, guarda, solo quando ci sono io. Che meraviglia. Allora, immagino si sia parlato ancora di caldo mentre ero via questa settimana. Si è parlato di caldo. Ah, non si è parlato di caldo.
1: Ma si stava così bene.
0: Ma veramente, io che sono andato via per star bene, invece mi dici che sono andato via per
1: guarda,
0: niente.
1: Abbiamo avuto fino a questo momento gradevolissime temperature.
0: Ma vedi un po'.
1: Si stava bene.
0: Ma è questa una congiura. È stata una congiura, cioè hanno aspettato che io vada via per fare fresco. È grave questa cosa qua.
1: Già quando sei partito le temperature si erano un po' messe a posto. Vabbè.
0: Ci può stare. Comunque, diciamo che durante le ore più calde fa ancora abbastanza caldo.
1: Sì,
0: insomma,
1: domenica ti stavo dicendo, è stata una giornata l'Italia. Bella calda, infatti qua eravamo piene di gente. Ma quanta gente!
0: No, ma queste sono le giornate più belle, cioè perché in verità c'è veramente il clima in cui non si soffre, per cui andare al mare adesso è proprio una roba molto
1: piacevole.
0: È anche
1: un piacere, certo.
0: Molto piacevole. E un po' meno piacevole, infatti, qualcos'altro, tipo ritornare a scuola. Per questo si sta aprendo un dibattito. Perché molti dicono, ragazzi, ma forse dovremmo fare come si faceva negli anni 70, che a scuola si tornava il primo di ottobre. Perché questo? Perché le classi, le aule sono naturalmente molto calde. Poi sappiamo che con il caldo si fa fatica a concentrarsi, quindi questi primi giorni sono parecchio difficoltosi.
1: Anche perché abbiamo scoperto che praticamente la maggior parte delle scuole in Italia non ha l'aria condizionata.
0: Ma l'hai scoperto adesso?
1: Non lo sapevamo, ma addirittura parlano del 90% di scuole che non ne hanno.
0: Quasi tutte.
1: E quindi è dura, eh.
0: Diciamo che poi sarebbe un ritorno all'antico, perché fino agli anni, a metà degli anni 70, si tornava a scuola il primo di ottobre.
1: Il primo ottobre, io me lo ricordo sempre, il primo di ottobre si cominciava da scuola.
0: Io non me lo ricordavo, perché in verità questa cosa è nata con il 1977 ed era il periodo in cui andavo all'elementare, quindi francamente non ne ho un ricordo
1: chiaro. Io invece che
0: chiaro,
1: ero più grande me lo ricordo benissimo, primo ottobre si cominciava da
0: scuola. Dal 77 al 78 è stato anticipato al 20 di settembre, quindi una decina di giorni prima. Alcuni professori, ma anche alcuni alunni, dicono: ma non è che sarebbe il caso di tornare al primo di ottobre?
1: Come stanno andando le cose con
0: perché
1: i
0: primi giorni, amici, sono particolarmente caldi e difficili. È stato fatto un sondaggio, naturalmente l'hanno chiesto agli insegnanti, un po' come chiedere all'hostess se il vino è buono. Hanno detto: ma certo, torniamo il primo ottobre, vorrei vedere, insomma.
1: Però c'è anche l'altro lato della medaglia da vedere.
0: L'altra faccia
1: della medaglia, perché se poi si comincia più tardi, si finirà anche più tardi.
0: No, allora,
1: considerando che abbiamo avuto, ricordate, un maggio e un giugno tremendi.
0: Naturalmente non era questa l'idea. L'idea è di allungare la quantità di ore, quindi di cominciare a fare magari il tempo pieno, in modo che a scuola si possano recuperare le ore perse. E questa è un'ipotesi, perché oramai ci sono sempre meno ragazzi, per cui si possono anche allungare la presenza a scuola. Questo non dappertutto, però dove si può fare. Ed eventualmente, comunque, in Francia, ad esempio, i giorni di scuola sono 180, da noi sono 200, quindi comunque avremo più giorni rispetto a quelli che utilizzano all'estero. Poi naturalmente
1: quindi si potrebbe anche rivedere
0: un
1: attimo i giorni di lezione.
0: Il dibattito,
1: ecco,
0: è aperto, cara Lucia. Vedremo cosa verrà fuori.
1: È ufficiale.
0: È aperto. 9:59 del mattino, c'è ancora la musica dell'estate. Questa, ad esempio, è stato uno dei più ballati e suonati dell'estate 2026.

0: Martedì 15 settembre, la bella musica di Radio BCS. Ciao Chioggia, ciao Sottomarina, ciao Brondolo, buongiorno, ciao Borgo San Giovanni. Così mi piace fare un saluto.
1: Ma sei
0: un po'
1: stato
0: affettuoso.
1: Contento di tornare a casa?
0: Come sempre, io come sempre. Dopo una settimana non ne posso più.
1: Più che sufficiente, no, a me succede lo stesso, ma penso un po' a tutti.
0: No, ti dico la verità, ho voglia di tornarci perché è una città che mi è piaciuta molto, almeno per i miei gusti, è una di quel tipo di città che mi piacciono. Insomma, sono tornato con un sacco di cose viste che mi hanno dato stimoli. Insomma, quindi, però, come tutte le cose, poi a un certo punto decidi
1: casa
0: che
1: è sempre casa.
0: Casa è sempre casa, bravo. Quindi, tutto bellissimo. Io sì, stanotte sì, sono sì. stato benissimo. Quando ho dormito sul mio letto, ti dico la verità, è tutto un altro mondo. Insomma, però ti dico, è bello viaggiare, è bello guardarsi intorno. Insomma,
1: ma è bello.
0: E
1: sì,
0: poi è bello tornare, insomma, come tutte le cose.
1: Io ho sempre amato molto viaggiare perché mi piace vedere.
0: Ma lo diceva anche Lucio Battisti: sì, viaggiare.
1: Sì, viaggiare, ma poi tornare a casa. Ecco.
0: Fatti.
1: Poi alla fine, dopo un po' di giorni, però
0: bravissimo.
1: Sento il desiderio di tornare a casa.
0: Infatti, quando faccio questi viaggi mi chiedo sempre una volta come si faceva, visto che parlavamo di cose del passato, no? Negli anni 70 le vacanze da un mese, io ti dico la verità, non riuscirei mai. Io credo che veramente sarebbe un
1: io credo un di sacrificio. Non aver mai fatto una vacanza
0: mai. Quando ero bambino, 4 anni, ma 5
1: ecco,
0: anni, ma
1: una volta che avevo i bambini piccoli, molto piccoli, e sono stato un mese in montagna. No,
0: brava, anch'io.
1: Anzi, ho preso una casa in affitto per un mese. Ma dopo neanche 15, 12, 14
0: sei
1: giorni
0: sei scappata a gambe levate.
1: Siamo andati via prima perché non ne potevo più.
0: No, è vero, è vero.
1: Che la montagna mi piace, ma 3-4 giorni poi.
0: Ma come tutte le cose, insomma, come tutte le cose. Vabbè, comunque, diciamo, sono tempi lontani. Quella
1: sì,
0: del il mese di vacanza non si
1: no,
0: fa quasi.
1: No, non fa più nessuno.
0: Anzi, lo si fa magari in intermittenza, no? Quando si può, è bello magari andare una settimana oggi.
1: Tu hai magari un mese di vacanza in un anno
0: e te lo spalmi.
1: E te lo dividi quando puoi.
0: Ecco, così molto bello, così molto bello. Tornando a parlare di scuola, ci sono altre idee sul tappeto, perché non c'è solamente quello di ridurre le ore o i giorni, naturalmente, quindi partire un po' dopo, ma c'è ad esempio la possibilità di climatizzare le scuole, che sarebbe la cosa.
1: Questo sì.
0: Perché poi anche quando si fanno gli esami a luglio fa molto
1: caldo,
0: e
1: certo.
0: Quindi non sarebbe male. C'è chi chiede la riduzione dell'orario, quindi dice magari i primi giorni compattiamo un po' l'orario in modo che magari le ore siano un po' più brevi e quindi la cosa un po' più tollerabile. E oppure l'altra ipotesi appunto è quella di, come diciamo, di iniziare dopo. Queste sono le tre idee sul tappeto. Adesso si dibatterà naturalmente su questi temi per cercare di trovare delle soluzioni, perché oramai sappiamo che la nostra sarà una convivenza con questa situazione. È difficile che torniamo indietro ad avere un settembre fresco, insomma. Questa cosa qua penso non la vedremo più per
1: ma
0: tanti
1: sì,
0: tanti
1: perché
0: anni.
1: Poi l'Italia si è un po' adattata a quelle che erano anche le usanze di altri paesi stranieri quando hanno cambiato gli orari e i giorni di inizio, eccetera. Però bisogna anche considerare le realtà degli altri paesi, cioè se tu mi parli della Germania, lì fa più freddo che da noi, per dire.
0: Non hanno
1: quindi se loro cominciano
0: noi, cioè
1: alla fine di agosto è perché possono farlo, se noi no, perché ecco. Nel nostro paese è a sud e fa più caldo, e io lo sentite anche tu, l'avrei sentito la differenza di temperature fra la Germania e l'Italia.
0: Io avevo il giubbettino autunnale,
1: ecco, noi no,
0: le maniche di camicia,
1: ancora non
0: insomma.
1: L'abbiamo messo,
0: non l'hai mai messo,
1: no. No caro,
0: ho messo poco anch'io anche lì, perché di giorno comunque i tuoi 22 gradi ce li avevi,
1: ma
0: insomma,
1: per dire, ecco, quindi bisogna anche considerare la terra in cui si vive e il clima e tutto il resto.
0: Senti che Caranuccia, è tempo di Unforgettable. Noi tra le varie cose che amiamo fare ogni tanto è anche pigliare, prendere quelle canzoni che sono state dei bei successi. Nel 1999 ad esempio Carlos Santana fece un ritorno clamoroso. Lui ha avuto un periodo famosissimo negli anni 70, no? Il
1: certo.
0: Periodo di Samba Patì, quelle canzoni lì straordinarie. Lui è stato
1: che adoperavamo poi in momenti particolari della nostra vita,
0: ecco, abbiamo
1: vero?
0: Capito quanti bambini sono nati
1: mamma
0: con Samba Patì, ecco, per, giusto per capirci.
1: Dovreste provarci adesso che non nascono più figli.
0: Ma sai che potrebbe essere un'idea,
1: ecco, potrebbe essere un'idea,
0: potrebbe essere un'idea. Magari è colpa della musica di oggi che non si fanno più figli.
1: Un bel sottofondo potrebbe stimolare,
0: ecco, perché non si ricorda Samba Patì era questa, ecco.
1: Allora voi pensate, provate a pensare un attimo
0: cos'è. Ecco.
1: Quando mettiamo una canzone del genere come sottofondo
0: ti viene già voglia, cioè se tu metti un pezzo così capisci come. Però anche Santana nel corso degli anni ha cambiato. Nel 99 è tornata una cosa completamente diversa, si chiamava Smooth.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile,
2: l'evoluzione del design,
3: l'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi,
3: serramenti utili, pratici, di qualità,
2: realizzati con stile, stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable. Unforgettable.

0: Naturalmente la voce che sentite non è di Carlos Santana, che era un grandissimo chitarrista, ma non era
1: ma
0: un
1: non
0: cantante.
1: Cantava, no, no.
0: Ok,
1: no.
0: Quindi la voce in verità è di Rob Thomas, che era, aveva un suo gruppo, aveva una sua band, e poi in questo disco partecipò a questo lavoro collettivo.
1: Ha prestato la voce, dai.
0: E ha fatto un bel lavoro, perché questa sì, Smooth certo. Era davvero una canzone molto molto bella. C'erano altre canzoni famosissime all'interno di questo disco. Dico due titoli giusto per ricordarvi. C'erano anche Maria Maria e Corazone Spinado. Cioè, capito come?
1: Sono stati successi strepitosi.
0: Strepitosi, strepitosi.
1: È vero, è vero.
0: Allora, stavo notando che siamo leggermente in ritardo, quindi mi pregio, cara Nuccia, di sottoporre l'idea di andare subito allo sponsor.
1: Si pregi pure.
0: Ecco.
1: E io mi pregio di salutare Falegna Maria Padoan e Stile Design, e a voi dire, vi invito più che altro ad andare a visitare lo showroom se avete bisogno di rinnovare casa vostra, quindi avete bisogno di nuovi infissi. Strada Madonna Marina 325 Sottomarina.
2: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
4: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
4: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Be active.

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serra

0: Piazza.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
5: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
4: E che ci mettono in coppa a pizza?
5: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
4: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
5: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
4: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
5: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: runway. Lady Gaga, a cui facciamo i nostri più sentiti complimenti e congratulazioni.
1: Ma l'hai saputo anche tu?
0: È venuto, certo.
1: È arrivata la notizia anche a Berlino?
0: È arrivata, certo, che è diventata mamma, come no?
1: Ma guarda, io ho fatto VIP sabato e sono rimasta a occhi aperti quando ho letto la notizia, perché non ne sapevo niente.
0: L'ha fatto con grande riservatezza, soprattutto non si è capito dove l'ha nascosto, cioè per 9 mesi dove l'ha tenuto sto bambino.
1: Si è anche pensato, siccome per il momento non ho fatto nessun annuncio ufficiale, che possa avere anche
0: adottato.
1: Ha avuto una madre surrogata, perché nessuno l'ha mai vista con la pancia, anche se era qualche mese che non appariva in pubblico, a dir la verità. Però può darsi
0: rimane pure un punto di domanda. Certo, abbiamo visto appunto Lady Gaga con questo piccolo bimbo, insomma questo fagottino,
1: che sia nato da lei o da qualcun'altra,
0: ecco, al giorno d'oggi
1: loro.
0: Sappiamo che non ci sono grandi certezze su quello che può succedere, per cui teniamo questo alone di mistero. Di sicuro a un certo punto è spuntata Lady Gaga con un bimbo in braccio,
1: con un bimbo,
0: ecco,
1: è vero.
0: Questo è un po' quello che è successo. Abbiamo parlato anche di scuola e tempi duri, difficili per Harry e Meghan, che devono già far cambiare scuola ai loro piccoli. Sembra ci siano problemi, insomma, anche di sicurezza. Loro tengono molto la sicurezza da quando sono tornati nel Regno Unito. Tu sai che avevano così qualche problemino, perché le forze dell'ordine, diciamo, avevano smesso di seguirli, di marcarli, perché sì, erano andati all'estero, hanno fatto una scelta lontana dalla monarchia.
1: In effetti la Casa Reale non vuole mettere a disposizione delle guardie,
0: ecco,
1: anche perché i sudditi non lo vogliono. È stata fatta proprio con una specie di referendum.
0: Diamo la sicurezza, no?
1: Cioè, bravo. Vogliono delle guardie del corpo che se ne parino.
0: Ecco, secondo alcuni media, Archie e Lilibet, che sarebbero i due figli, avrebbero già cambiato istituto proprio per motivi di sicurezza. D'altro canto io li capisco, cioè oggettivamente per qualcuno potrebbe essere una grande tentazione, non parliamo di malavita, gente poco
1: raccomandabile. Sì, certo, che non sono bambini come gli altri, c'è poco da fare,
0: ecco,
1: ci puoi anche scherzare,
0: però oggettivamente tu sai che magari possono, come dire, fruttare del denaro, perché un rapimento, queste cose qua, non è che stiamo parlando di fantascienza, voglio dire,
1: no, è vero, possono
0: quindi
1: succedere queste cose.
0: Oggettivamente ricapisco le apprensioni che hanno questi genitori, perché quando li mandi a scuola non è che puoi star lì 24 ore su 24, i bambini sono bambini, per cui alla fine diventa magari difficile la gestione. Adesso c'è un po' questo problema, stanno cambiando scuola, c'è da capire cosa devono fare, cosa dovranno fare per poter garantire comunque la sicurezza mentre sono sul suolo inglese, quantomeno.
1: Certo.
0: È l'unica cosa che possono fare, è stargli sempre vicino, ma diventa un po' difficile.
1: È anche perché non sarebbe giusto neanche per i bambini, è giusto che siano anche con gli altri bambini, che socializzino, naturalmente.
0: Ecco, naturalmente bambini aristocratici, vuole mica metterli in mezzo
1: alla plebe, no?
0: E ai plebei,
1: assolutamente.
0: Lilibet e Darci in mezzo ai plebei non si può mica, cari amici. Va bene, 10:22 del mattino, mettiamo Alok, questa si chiama Hear Me Now.

0: ritorna nelle nostre giornate.
1: Assolutamente sì, noi andiamo ad accontentare le vostre richieste.
0: Non abbiamo neanche dato il numero stamattina, però per fortuna i nostri amici a casa sono...
1: Lo sanno.
0: Però ecco, nel caso lo ribadiamo, 338 26 62 777. Me lo ripasso anch'io, cara Nuccia, che ho bisogno.
1: Io ancora
0: di...
1: non ho imparato quello nuovo.
0: Ecco, quindi non c'è neanche bisogno di ripassarlo, dovresti proprio impararlo. Ascoltiamo Julia Brescia.
2: Call and listen. Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
9: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
11: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
10: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
11: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
10: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
11: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
13: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Carmela, cioè, sai, quando uno ti tesse così le lodi di una persona, dice: ma com'è sta Carmela?
1: Ma quando uno è innamorato,
0: dici che...
1: e vede tutto con le stelline negli occhi, tutto è bellissimo.
0: Quindi non è detto che sia bella per tutti, Carmela.
1: Ma no, assolutamente no.
0: Ah, okay.
1: È bella per lui. Sarà anche bella naturalmente esteticamente parlando, ma per,
0: ecco,
1: lei,
0: per lui
1: è qualcosa di straordinario, meraviglioso.
0: Forse hai ragione.
1: Non sai
0: tu
1: cosa vuol dire essere innamorato?
0: Ma certo.
1: Di che la della persona amata vedi tutto il buono, il bello,
0: ecco,
1: e il positivo che c'è.
0: Poi cambia.
1: Per un po' di tempo.
0: Poi cambia.
1: Lasciami finire, per un,
0: certo,
1: po' di tempo.
0: 10:36 del mattino, volendo potremmo parlare anche un po' di sport, una storia di sport che
1: ma
0: annuncia...
1: se proprio dobbiamo,
0: ma assolutamente sì, una storia di sport che in qualche modo adesso sta vedendo trionfare nel mondo del tennis Zverev, che per tanto tempo è stato un po' il terzo incomodo, ma era quel terzo incomodo che non vinceva mai.
1: È il tedesco, no?
0: Il tedesco, sì, perché praticamente quando c'erano Sinner e Alcaraz che vincevano sempre, lui, insomma, lui non...
1: E lui era dietro, siccome loro non ci sono.
0: Appunto, quando i gatti non ci sono, i topi ballano. E adesso praticamente Zverev sta vincendo dei tornei che non ha mai vinto. Ad esempio, si è appena giudicato lo US Open, ma in passato non ce l'aveva mai fatta, proprio perché Sinner, Alcaraz, qualche anno prima Djokovic erano assolutamente dominanti, e di fronte a questi colossi lui non ci arrivava. Poi magari adesso, che ne so, sta anche migliorando, ci mancherebbe altro, non vorrei,
1: sì, ecco,
0: vorrei sminuire poi le vittorie.
1: Per carità, magari se c'erano anche loro avrebbe vinto lo stesso,
0: certo,
1: però qualche dubbio ci viene, diciamo, ecco.
0: Ecco, diciamo che sta vincendo quando loro o sono un po' fuori
1: vabbè,
0: forma,
1: un po' di soddisfazione, cioè devono vincere sempre gli stessi.
0: Ma è vero, poi diventa anche noioso,
1: è
0: perché
1: noioso.
0: A un certo punto per un paio d'anni abbiamo avuto solamente due che vincevano i tornei.
1: Non c'era più soddisfazione, era come quando Schumacher vinceva sempre con la Ferrari.
0: È vero.
1: Alla fine ci
0: vero.
1: Siamo rotti le scatole.
0: Sì,
1: adesso ci piacerebbe però tornare un po'
0: a vincere qualcosa, sì, perché il purgatorio è stato abbastanza lungo.
1: Meno
0: perché...
1: male che abbiamo Antonelli che ci tira un
0: almeno
1: po'
0: un po' di bandiera italiana,
1: sì,
0: ne vediamo sventolare. Comunque, complimenti a Zverev, che
1: certo,
0: tra l'altro, pur essendo tedesco, dimostra di avere un po' di cuore italiano, perché ha ringraziato la mamma quando ha vinto il torneo. Grazie mamma. Quindi io pensavo che solo gli italiani avessero queste cose, questi slanci affettuosi.
1: Guarda, mi è già più simpatico.
0: Molto, molto, molto. Allora, siamo nel cuore dell'ora, abbiamo due canzoni da sentire, vi faccio ascoltare un po' di musica degli anni 90. Ho scelto Lisa Stansfield con Sunday, una canzone che tutti ricordi, faceva parte di una colonna sonora bellissima.
1: Sì.
0: Aspettando, Nuscia.
1: No, questo me lo devi dire tu.
0: Ah,
1: io
0: lo...
1: mi ricordo i film, non le colonne sonore.
0: Ma dai, ma
1: le colonne sonore te le ricordi tu.
0: Ah, dicevo, mi alzo e vado via, cioè non è possibile. Di Bodyguard, Nuccia, di Bodyguard, la colonna sonora di Bodyguard, come fanno a ricordarlo?
1: Vabbè,
0: senti, poi abbiamo anche Red Hot Chili Pepper, questa invece è nessuna colonna sonora da sentire, 99, bellissima, Scar Tissue.

0: Nindo, vedi, vale andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, te porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, è il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napolo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
8: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
7: Scopri di più su somit.it.
8: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
7: Affidati a noi.
9: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
10: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
9: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
10: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
9: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
10: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
9: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
11: Tu conosci Milano Wine Bar?
12: Conosci i nostri cocktail?
11: I nostri aperitivi?
12: I nostri ricchi buffet?
11: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
12: Tuffati nella Milano Experience.
11: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
12: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
11: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
12: Viale Trieste, Sottomarina.
11: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.

0: Milano Wine Bar.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
0: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
0: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: senza me.
1: La bella musica di BCS, cari amici, è partito Fabri Fibra, ma in verità dovevo partire io, poi la rimettiamo questo pezzo qua, scusatemi, ho perso l'elasticità nei movimenti con le vacanze.
2: Le vacanze ti hanno guastato, caro mio, invece di rigenerarti.
1: È vero, uno ritorna, invece di essere rigenerato ti fa perdere gli automatismi. Va bene.
2: Dai, sei perdonato.
1: Poi la rimettiamo, Goya, il primo giorno, abbiate pazienza, cari amici. Perché stavo leggendo, visto che abbiamo parlato di sport, una vicenda davvero un po' particolare. Beh, io me l'ho anche chiesto, non so se anche voi vi eravate fatti questa domanda, cioè, ma mentre gli atleti sono lì che performano, no? Qualsiasi sport, calcio, tennis, eccetera, cioè, arriva il momento in cui hanno un bisognino urgente, magari, come fanno gli atleti?
2: Penso che andranno in bagno prima dell'inizio della gara.
1: Allora abbiamo scoperto.
2: Però l'emozione potrebbe anche giocare brutti scherzi.
1: Insomma, in certi settori, cioè, ci sono atleti che fanno tutto durante la gara, addirittura. Ed è successo un fatto increscioso. Perché
2: soprattutto se fanno degli sforzi, può succedere.
1: Soprattutto se adesso non stiamo scherzando, perché
2: no, è vero.
1: Di cui stiamo parlando.
2: Succede
1: cari
2: anche
1: amici.
2: A noi, anche se non facciamo sport agonistico.
1: Come no? E quindi una vicenda un po' particolare, perché c'è una gara di Aerox. Se non sapete che cos'è l'Aerox, ve lo spiego, perché anch'io non lo so. Sono andato a guardare, è una competizione di fitness ibrida che si svolge indoor, che unisce 8 km di corsa a 8 stazioni di allenamento funzionale, quindi si fanno degli esercizi a corpo libero anche molto faticosi e poi ci sono dei percorsi invece di corsa. È nata in Germania questa gara, è una delle atlete più forti, infatti ha vinto questa gara, è un'atleta polacca che si chiama Vizic. Che cosa è successo? Che durante una gara, per un eccessivo sforzo, Caranuccia, questa ragazza praticamente ha defecato, quindi si è fatta la cacca addosso.
2: Addirittura, pensavo la pipì io invece.
1: No, cose grosse, cari amici.
2: Ma che schifo!
1: Anche perché,
2: no,
1: purtroppo.
2: Perché a me succede. Adesso che sono più anziana più spesso, ma anche da giovane, fai uno sforzo
1: perdi il controllo.
2: Magari qualche goccia di pipì può cadere, ma la cacca no.
1: Però questa non è che per lo sforzo, che proprio gli è arrivata, come dire, il bisogno nel momento in cui non doveva succedere. Lei era in una gara particolarmente importante, o si toglie dalla gara,
2: o la fa lì.
1: Ma la roba brutta è che praticamente alcuni attrezzi erano in condivisione con altri atleti, cioè perché...
2: Oh mamma mia!
1: Quindi, una schifezza assoluta, cari amici.
2: Ma hanno fatto come se niente fosse?
1: Praticamente a un certo punto se ne sono accorti, i giudici hanno dirottato gli atleti su un percorso, sono diversi percorsi paralleli, sugli altri percorsi, però poi alla fine lei ha vinto e naturalmente qualche polemica c'è, perché uno dice certo ha vinto, ma grazie al CA. Hai capito? E quindi c'è un pochettino di polemichetta, di sicuro fa molto molto, insomma, dispiace dirlo, però fa abbastanza schifo, perché c'è tutta sta ragazza, tutta insomma lordata dai suoi escrementi.
2: Adesso ci siamo messi a ridere e abbiamo fatto anche però pensate anche l'imbarazzo di lei.
1: L'imbarazzo di lei, che comunque lei ad un certo punto l'ha detto, cioè piuttosto di rinunciare alla gara dove mi sono preparata con tanta fatica, a me non me ne frega niente, sono andata avanti.
2: Io non l'avrei fatto, mi sarei
1: Io non l'avrei fatto, neanche io, ti dico la verità. Però non siamo atleti, siamo atleti, non sappiamo quanta fatica ci sia per arrivare a quelle sfide, e per cui uno dice, ma perché devo rinunciare per un po' di cacca?
2: Non mi era mai successo di vedere, perché io l'atletica la seguo anche, eccetera.
1: Certo.
2: Ma di vedere uno che se la fa addosso, no.
1: Tra l'altro alcuni atleti sono lamentati, ma non esiste una norma specifica per questo tipo di incidenti.
2: L'avevano considerata.
1: Pensa, quando
2: adesso
1: hanno fatto
2: faranno
1: le
2: delle norme a parte.
1: Ecco, in caso di cacca sul campo.
2: Che si fa?
1: No, ma sai che adesso in tanti sport considerano queste cose. Cioè, mi immagino anche i calciatori. Cioè, se succede, che fai? Cioè, il calciatore può. Si mette dove della bandierina, la fada. Non lo so. Sono problemi che bisogna porsi.
2: Ma i calciatori possono anche essere sostituiti. Alzano la mano.
1: Ho capito, ma devo lasciare il campo perché se mi scappa? Non lo so. Hai capito? Quindi.
2: Bisogna informarsi.
1: Cioè,
2: sì, perché è interessante sta cosa.
1: Ma molto.
2: Siccome sono cose che succedono a tutti e tutti abbiamo quei bisogni fisiologici.
1: Assolutamente.
2: Dire,
1: anche gli poi, atleti, anche i super atleti.
2: Sono mica alieni. Ecco. A parte che anche gli alieni la faranno. Voglio dire.
1: A loro modo, insomma, è stata una vicenda abbastanza particolare. Per tutti rimarrà un atleta, insomma, ben impressa nella memoria per motivi che vanno anche extra sportivi. Diciamo, una grande campionessa
2: e la cagona.

0: Allora, ha voluto leggere e capire come funziona nel mondo dello sport. In verità ci sono molte vicende che io non mi ricordavo.
1: Perché nessuno se ne è accorto.
0: No, no, se ne sono accorti. E come?
1: Ah, sì.
0: Allora, è successo anche nel calcio. Ad esempio, Gary Lineker, che è un giocatore famosissimo, tra l'altro, del calcio inglese, è stato nazionale inglese, ha giocato i mondiali in Italia nel 90. Durante le partite dei mondiali tra Inghilterra e Irlanda accusò un forte malessere intestinale, non poteva abbandonare il campo, allora scivolò sul terreno di gioco bagnato e si liberò letteralmente nei pantaloncini e poi si ripulì sul campo praticamente.
1: In mezzo al fango, allora,
0: mezzo al fango
1: ha fatto tutto.
0: Non si capiva. È successo anche a Sergio Ramos, famoso difensore arcigno del Real Madrid della nazionale spagnola, che invece durante una partita al minuto 74 nella sfida con l'Eibar, era il 2018, andò di corsa negli spogliatoi, la gente non capiva.
1: Ah, ha lasciato proprio il campo lui.
0: È tornato dopo 5 minuti rasserenato.
1: Immagino, è anche più leggero, presumo.
0: E ha giocato meglio.
1: Dai, vai. Oh Gianni, io me ne vado, basta parlare di merda.
0: C'è l'ultimo. Un portiere dello Stoccarda durante una sfida di Champions League addirittura andò dietro i cartelloni pubblicitari e la fece lì dietro. Ma guardate che ce ne sono tantissime storie.
1: Ragazzi, quando scappa scappa. C'è poco da fare.
0: Ecco, e lo sport, amici, ti mette a dura prova.
1: Sì, immagino, ci sono dei momenti imbarazzantissimi. A me è successo a teatro.
0: A teatro, beh, quella è un'altra situazione. Che fai?
1: Che fai? Te la tieni. Se ce la fai, ecco. Se no te la fai addosso.
0: Ma che meraviglia.
1: No, non mi è successo di farmela addosso, ma di arrivare proprio al limite. Ed è
0: con le lacrime agli occhi. Pensavano alla commozione, invece no.
1: Ma non da augurargli
0: è vero, assolutamente.
1: Perché è tremendo, ragazzi, è tremendo.
0: Non c'è dubbio. Tutte vicende abbastanza particolari. Stavo pensando che ci sono alcuni sport che sono favoriti. Tu pensa al nuoto, ad esempio, se ti scappa la pipì.
1: Beh, la pipì no, ma la cacca la vedi però.
0: Se
1: te la fai in mezzo all'acqua la vedi.
0: Ho capito,
1: anche.
0: Io spero che non arrivi a tanto, insomma. Però la pipì, insomma.
1: Sai che scappa generale di tutte le atlete. O gli atleti o le atlete che sono lì vicino.
0: Oh mio Dio.
1: Vabbè, me ne vado.
0: Che finale brillante, amici. Sono tornato dopo una settimana e ho portato queste belle notizie.
1: Mancavi. Ciao a tutti,
0: ciao a tutti.
1: A domani,
0: ciao Lucia.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: è Rihanna, un'artista incredibile. Pensate che sono 10 anni che non fa un disco nuovo Rihanna, ma la cosa veramente incredibile è che nonostante da 10 anni non incida più nulla, rimane ancora oggi l'artista più ascoltata su Spotify, ad esempio. Quindi è una cosa davvero molto particolare, quindi la gente va ad ascoltare le sue canzoni d'archivio e rimane tutt'oggi amatissima dalle nuove generazioni che magari scoprono le vecchie canzoni o ascoltano le vecchie canzoni senza soluzione di continuità, cioè non hanno mai smesso di farlo negli ultimi 10 anni, anche se poi in verità appunto lei non incide più niente da parecchio, ma ne ha fatte talmente tante di belle nel corso della sua carriera, anche perché a un certo punto fu particolarmente intensiva nel produrre musica e ha fatto 6-7 dischi praticamente in 6-7 anni. Dopo questo lavoro intensivo ha deciso di prendersi una pausa e di fare altro, naturalmente lavora nel mondo dell'imprenditoria, lo sappiamo, trucchi quant'altro, ed è soprattutto diventata anche mamma, quindi ha deciso di fare qualcosa di diverso e magari presto tornerà anche alla musica. Cari amici, settembre è il momento giusto per ripartire, fatelo con stile grazie a Gioielleria Ballarin. Nel mese di settembre -20% sugli orologi Braille, Tommy Hilfiger e Bulova, design, eleganza e personalità, scegliete l'orologio perfetto per voi, fatelo in Viale Padova a Sottomarina.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
5: Biciclette di qualità superiore,
6: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
5: Ad un prezzo super accessibile,
4: da pagare con comodo.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
8: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
7: E che ci mettono in coppa a pizza?
8: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
7: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
8: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
7: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
8: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

The Boss, amici, si chiama Magnetic 11:18. Siamo entrati ufficialmente nella seconda parte della nostra giornata, quindi abbiamo salutato Nuccia e si riparte fino alle 13 con la musica, con le notizie, con le storie da raccontare, con l'informazione, perché parleremo anche della nostra città, una pagina interamente dedicata a Chioggia Sottomarina. Lo facciamo tra poco.

0: La canzone dei Modamici, la sua bellezza è tempo di musica nuova, quindi abbiamo le canzoni che da questa settimana entrano a far parte del nostro spazio novità. Abbiamo tra l'altro una bella scelta anche questa settimana. C'è Olivia Rodrigo, pezzo nuovo, si chiama Stupid Song.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
5: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
4: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Be Active.

Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico.

0: prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
0: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
2: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo le mani, ti prendo le mani.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
4: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
5: In ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: La voce è quella di Stevie Wonder, anno 2016, esattamente 10 anni fa, era Fate, ci sono le notizie.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: L'informazione dalla città, asili nido in ritardo, a rischio i fondi del PNRR, se lo chiede il consigliere del Movimento 5 Stelle Daniele Stecco, constatando come a metà settembre il cantiere che doveva chiudersi entro il 30 giugno sia ancora aperto. Il consigliere parte dal caso scoppiato qualche giorno fa, quando si è appreso che il Ministero ha chiesto agli uffici comunali alcune integrazioni nella rendicontazione del finanziamento della stazione di posta, con il rischio che si possa perdere il milione di euro legato al progetto sociale. Rischiamo di trovarci davanti a un'altra pesante partita del PNRR persa, questa volta per il nuovo asilo di via Nicolo Zeno, chiede Stecco. Parliamo di un intervento finanziario di circa 1.700.000 euro per un investimento complessivo di 2,4 milioni di euro. Qualcuno può spiegare che punto siamo, quali sono le scadenze effettivamente valide oggi e se esiste una proroga, perché dopo il caso della stazione di posta l'ultima cosa di cui Chioggia avrebbe bisogno è proprio una possibile voragine finanziaria. È partita la seconda mega gru che ha preso il largo per Monfalcone. Anche la seconda gru Goliath è salpata dal porto di Chioggia per raggiungere la gemella già posizionata alla Fincantieri di Monfalcone. Il grande manufatto in acciaio assemblato nei piazzali di Valdario è alto 110 metri ed è capace di sollevare 800 tonnellate che diventano 1600 lavorando in coppia. Le operazioni di imbarco della grande chiatta sono state piuttosto lente e una volta dentro l'imbarcazione, l'operazione che ha richiesto qualche giorno, la gru è stata ancorata per permettere di raggiungere

porto di Monfalcone in sicurezza. Ancora dalla nostra città, una minorenne ha attivato la chiamata agli agenti di UPOL ed è stata salvata. In un momento di sconforto aveva deciso di farsi del male, ma si è fermata prima di fare qualcosa che poteva essere irreparabile ed ha deciso di chiedere l'aiuto alla Polizia di Stato. Il fatto è successo domenica sera. A cercare il conforto di una voce sconosciuta è stata una ragazza appena maggiorenne. Tra le app sul cellulare aveva UPOL, l'ha attivata e si è messa in contatto con la sala operativa della questura di Chioggia. Gli agenti l'hanno immediatamente richiamata, la segnalazione ha fatto scattare una volante, arrivata subito sul posto, gli agenti intervenuti con il supporto dei genitori della giovane hanno cercato di capire cosa le stesse accadendo e quale fosse il motivo di tanta tensione. Sono stati loro per primi ad ascoltare quanto la ragazza avesse da raccontare con professionalità ma anche sensibilità ed empatia, guadagnandosi la sua fiducia. Nel frattempo gli uomini della questura avevano già allertato il personale sanitario a cui la giovane è stata poi affidata. In questa occasione l'applicazione UPOL ha dimostrato che oltre ad essere usata per segnalare episodi di bullismo, spaccio ed altri reati, può diventare uno strumento immediato di aiuto anche per chi sta vivendo situazioni difficili e sente il bisogno di comunicare direttamente con qualcuno di cui aver fiducia. Chi accede all'app lo può fare dopo essersi registrato o anche in forma anonima. L'accesso all'applicazione mette in contatto l'utente con la sala operativa della questura del territorio, dando il via ad una chat tra il cittadino e la polizia. L'app è molto usata ormai, le segnalazioni giungono alla centrale attraverso l'applicazione, sono molte, viene pubblicizzata direttamente sui canali della polizia, ne parliamo anche nelle scuole, raccontano, insomma, davvero una storia per fortuna che ha avuto un lieto fine, una conclusione positiva. Chiudiamo con l'ultima notizia: il Clodien si è accorto di impianti per la ricarica rapida e delle più diffuse auto elettriche. Il comune corre ai ripari consentendo la realizzazione di 4 nuove piazzole attrezzate, saranno in via Granatieri di Sardegna, sul Lusenzo, nelle vie Zarlino, quartiere Tombola, Cicogna, Ridotto Madonna, Primavera, Sant'Anna. In tutti i casi saranno giocoforza soppressi alcuni stalli di sosta. La rinuncia ai posti auto si è resa però irrinunciabile a causa del crescente numero di veicoli elettrici ed ibridi, la cui percentuale a Chioggia rispecchia grosso modo quella nazionale. Erano le notizie dalla città.

0: Now con un pezzo che si chiama Changes, dove è complicatissimo, insomma, in verità la canzone molto molto famosa e molto apprezzata. Buon martedì 15 di settembre, bellissima giornata di sole, si sta piuttosto bene, temperature insomma diciamo in qualche modo piacevoli, e questo consente ancora di vivere questo scorcio, diciamo così, di settembre ancora con il piacere magari di passare qualche ora al mare o comunque all'aria aperta. Sono sicuramente le cose più belle in questa stagione, poter stare un po' all'aria aperta, ed è una delle, come dire, delle cose più belle, soprattutto perché abbiamo avuto un'estate talmente calda in cui magari si faceva anche fatica ad uscire, quindi adesso ci si può godere invece le passeggiate, insomma stare all'aria aperta senza particolari problemi. Allora, cari amici, sarebbe tempo di Unforgettable. Tra le cose che noi facciamo c'è anche di ascoltare i grandi numeri uno. Lucio Battisti nel 1978 diede alle stampe una delle sue tante meravigliose hit. Questa in particolare si chiama Prendila Così.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: frasi epiche di Battisti, ma molte delle sue canzoni poi sono diventate una sorta di citazione. Cioè, se tu inizi una frase con le canzoni di Battisti, poi sicuramente ti viene già la parola o le parole giuste per finirla, perché le sue canzoni sono diventate leggendarie, amatissime, cantatissime. Stiamo parlando di un grande classico del 1978, era l'appuntamento con Unforgettable con Falegna Maria Padoan, Stile e Design. Se volete mettere in sicurezza la vostra casa, vi consiglio i bellissimi portoncini blindati, c'è ancora la detrazione del 50%.
1: Dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
9: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
10: Jebis e Chioggia Spiagge
9: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
11: Il modo migliore di respirare.
12: Il modo migliore di climatizzare.
11: La silenziosità assoluta.
12: I consumi ridotti fino al 70%.
11: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
12: I migliori sul mercato.
11: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
12: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
11: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
13: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
14: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
13: E che ci mettono in coppa a pizza?
14: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
13: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
14: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
13: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
14: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Jason Clark con I Can't Wait è stata una delle hit estive che abbiamo amato e suonato di più. Allora, è stata un'estate sicuramente molto calda e molti italiani hanno cominciato a preoccuparsi per questa cosa delle temperature, tanto più che è stato fatto un sondaggio, ebbene è cresciuta la quantità di italiani che si preoccupano per l'ambiente, quindi grazie al gran caldo tutti quanti abbiamo cominciato a dire ma forse è meglio se cominciamo ad avere dei comportamenti un po' più rispettosi per l'ambiente intorno a noi. Pensate, l'85% dei consumatori italiani è preoccupato per la sostenibilità adesso rispetto all'81% dello scorso anno e al 76% di qualche anno fa. Insomma, sta cambiando tutto, l'attenzione per l'ambiente sta aumentando, sarebbe importante che aumentassero anche però i riscontri e i cambiamenti di stile di vita, perché altrimenti solo per

0: colonna sonora di un film che ha visto il protagonista, film di grandissimo successo. Allora, siamo in zona con il Listen, ci sono le vostre canzoni preferite, sapete che abbiamo un messaggio, una linea messaggi sempre a disposizione, 338 26 62 777, scegliete voi quando scriverci, un po' come ha fatto Annalisa, che è stata la più veloce e ci chiedeva la canzone, quella di Fred De Palma, quella nuova, quella dell'estate, si chiama La Testa Gira.
1: Call and listen.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: È lo sport del momento, è il padel.
0: Claudia Piscina e Fitness
2: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
2: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: 041 49 65 905.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
8: Guida!
7: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
8: risparmia!
7: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
9: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
7: Con Take and Drive vinci sempre tu!
9: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
10: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
11: Piazza Grande, grande.
12: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: vita.
1: Ariete insieme ad Angelina Mango con Che bella vita, mezzogiorno e 29, ancora un buon martedì, buon pranzo, tra non molto l'ora è quella giusta, e vi ricordo che tra pochissimo lasceremo spazio anche alla nostra pagina sportiva bella ricca, anche perché è stato un weekend particolarmente intenso sportivamente parlando, ci sono stati diversi appuntamenti importanti ad iniziare dal calcio ma poi anche l'automobilismo, la Formula 1, insomma sarà un appuntamento bello ricco quello di cui andremo in qualche modo a parlare tra poco. Intanto lascio spazio a Simply the Best, quindi due canzoni in arrivo, c'è il meglio degli anni 2000.
2: Simply the best. Simply the best.

Wiz Khalifa insieme a Snoop Dogg, la canzone si chiama Young, Wild and Free ed era una delle due tracce del nostro appuntamento con Simply the Best. Lo abbiamo fatto in questo passaggio di mezzogiorno e mezzo riascoltando i grandi successi degli anni 2000. Cari amici, è tempo adesso di lasciare spazio alla musica di oggi. Ritorna Annalisa con Canzone Estiva e subito dopo la pubblicità torneremo invece anche a parlare di sport con la nuova edizione di Sport News.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
9: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
10: E certo!
8: La bontà è una scelta, come la qualità.
10: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
8: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignolla, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantasie.

0: Giletta, tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: Resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
3: Sport News.
2: Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News. Sport News in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
3: Le notizie dello sport, parliamo di tennis con Zverev che insidia il primo posto ATP a Sinner. Si sono contesi il trono di Wimbledon a luglio, poi la spuntata a Sinner per 3-7-1. Oggi l'altoatesino e Zverev si ritrovano di nuovo uno contro l'altro a distanze, però in palio c'è il primo posto del ranking ATP, una posizione che al momento è nelle mani dell'italiano con 10.500 punti, ma i prossimi tornei potrebbero mettere in discussione il dominio di Sinner in seguito dal fresco vincitore degli US Open a 9.690 punti. Con il trionfo a Flash Meadow, Sasha ufficialmente ha lanciato la sfida, sicuro del primato Sinner fino al 18 ottobre, poi dopo quella data ci potrebbe essere uno spartiacque e appunto Zverev si potrebbe avvicinare o addirittura superare l'italiano, ma vedremo quello che succederà nei prossimi tornei.

Parliamo di calcio, incidente a Maldini, continua a far discutere il caso Maldini. Il figlio di Paolo nella notte tra sabato e domenica ha mancato una precedenza ed ha oltrato un'altra macchina provocando un incidente in cui sono rimaste coinvolte 6 persone, oltre che 3 veicoli, tasso alcolemico sopra la norma, patente ritirata, denuncia per guida in stato di ebbrezza. Ma il guaio vero sembra essere per i test antidroga che avrebbero dato un primo esito positivo prima della smentita arrivata poche ore dopo. Adesso la parola passa all'attaccante del Cagliari dopo naturalmente ore di silenzio. Adesso è lui che racconta come sono andati i fatti e lo fa anche pubblicamente postando sui social una foto degli esami svolti a Cagliari in cui risulta negativo in tutto, quindi nessun uso di sostanze stupefacenti. L'attaccante del Cagliari ha raccontato di aver fatto serata con i suoi amici e di aver bevuto 2 gin tonic fatali per il ritiro della patente. Parliamo di calcio con la grande sfida che si avvicina, Inter e Roma, regine del campionato, ma adesso dovranno affrontare la sfida diretta e naturalmente c'è grande curiosità per una squadra, la Roma, che ha grande equilibrio e soprattutto prende pochi gol, una squadra, l'Inter, invece, che di gol ne fa tanti. Sarà una sfida davvero molto molto bella. La prossima giornata di campionato ci regalerà questo scontro diretto. Nel frattempo la Roma ha battuto naturalmente in queste ore il suo diretto avversario portandosi a punteggio pieno, così come l'Inter ha fatto ieri sera contro l'Udinese. Da notare, terzo incomodo, uno strepitoso Como a 10 punti, ma anche la Lazio sorpresa di questo inizio stagione. Erano queste le notizie dello sport, prossimo appuntamento con l'informazione sportiva nel pomeriggio.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: amici, con la bellissima Venus. L'ultima per oggi, con questa vi saluto, grazie anche a Gioielli e Ballarin che sono i nostri partner per questo appuntamento ricordi. Vi segnalo la bellezza dei gioielli Ballarin e soprattutto la bellezza degli orologi Ballarin come Tommy Hilfiger, Bulova e Braille, li potete avere con lo sconto del 20%. Eleganza e personalità in questo oggetto imperdibile. Gioielleria Ballarin vi aspetta sotto Marina. Noi ci sentiamo domani, ciao a tutti!
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: Finalmente ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
7: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
6: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Be active.

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
6: Piazza Grande, grande intorno.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We love 90.
2: Nel 1991, durante la partita di ritorno dei quarti di finale di Coppa dei Campioni, il Milan, che giocava contro l'Olympique Marsiglia, uscì dal campo dopo la rottura di uno dei riflettori dello stadio. Adriano Galliani riteneva scarsa la visibilità. Tornata alla luce, il Milan non scese comunque in campo, venendo penalizzato con una sconfitta a tavolino e la squalifica per un anno dalle coppe europee per comportamento antisportivo. We love

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
8: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
10: 10 anni della nostra storia.
11: We love 90.
12: Negli anni 90 nasce il mito delle super top. Naomi Campbell, Elena Christensen, Cindy Crawford. Corpi statuari, visi e sguardi che catturano gli occhi di tutti. Regine incontrastate dello spettacolo equivalgono in fama e protagonismo alle dive del cinema degli anni 50 e 60.
11: We love 90.
13: We love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
0: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna?
3: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna?
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Dimmi quando.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tan fisso 8,99. Tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km.
10: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors. A Mestre, Mirano e Monselice.
11: Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
11: rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
11: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Call and listen.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli stanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
13: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: 041 49 65 905.
14: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali con ottimi

0: 341 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Achille Lauro, che poi ha fatto una canzone insieme a Geolier, che in questi giorni ovviamente la si sente. La città degli angeli nel pomeriggio di Radio BCS, arrivati a martedì 15 di settembre. Buon pomeriggio naturalmente, anche oggi è una bella giornata di sole, una bella temperatura che si aggira intorno ai 25 gradi centigradi, buon sole quindi e buon mare a chi ne sta approfittando in queste belle giornate di sole del mese di settembre. C'è Simply the Best, due successi anni 2000, Shepard Geronimo era il 2014, 2011 invece con Foster the People, Pump It Up Kicks.
1: Simply the Best, Simply the Best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tuffati nella Milano Experience.
10: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
11: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
10: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
11: Viale Trieste, Sottomarina.
10: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
12: Milano Wine Bar.

Dance, dance, dance. Allora, la cenere dell'Etna blocca ancora l'aeroporto di Catania.

Itali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano, il C1 e il B3, ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e in partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. E i voli sono sospesi, quindi la decisione è stata adottata e resa nota dalla SAC e dalla società che gestisce lo scalo, che invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Sull'Etna continua l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi il livello di tremore, che segnala l'energia di risalita del magma.

da Catania deve rientrare a casa, perché l'Etna ancora naturalmente è operativo, è in fase di movimento, quindi sta bloccando ovviamente tutti i voli che sono sospesi al momento. Andiamo avanti.

Vi ricordo 1, 2, 3, la musica la scegli te, appuntamento delle 15:45 minuti. Anche oggi avete la possibilità di sentire tre canzoni del vostro artista preferito, segnalatecele con un messaggio WhatsApp 338 26 62 777, la linea fissa 400046, oppure via social. C'è anche War Republic.

0: dividerà.
1: Alfa con Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Arrivati ad Unforgettable, mancano pochi minuti alle 15. C'è Cerra 1998, Believe.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

1996 con Cher, questa che abbiamo appena sentito era Believe, naturalmente spazio unforgettable con Gioielleria Ballarin che vi aspetta con uno sconto speciale del 20% su tutti gli orologi Breil. Tommy Hilfiger e

0: forza e personalità. Orologi scontati fino al 20% solo per il mese di settembre. Tutto questo da Gioielleria Ballarin, che trovate in Viale Padova Sottomarina. Ora esatta le 15 e un minuto, a tra poco.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
2: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
2: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
9: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
8: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
9: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 9 14 00.
8: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
10: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Allora siamo arrivati ad Out Now, un momento dedicato alle novità con Miley Cyrus, la sua nuova canzone con Planet Bike a Viale Mediterraneo Sottomarino, un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione vi aspetta per uomo, donna e bambino, un super assortimento di bike di qualità superiore, quindi bici elettriche con il motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, stop di frenata. Prezzo come sempre super accessibile, paghi con comodo la tua bici a rate senza busta paga. E ricordiamo che naturalmente da Planet Bike, essendo un'officina specializzata, si ripara qualsiasi tipo di bici. Quindi se avete bisogno, Planet Bike vi aspetta, si trova in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.
3: Out Now.
1: Out Now.
4: Let's go.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
10: Tuffati nella Milano Experience.
9: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
10: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
9: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
10: Viale Trieste, Sottomarina.
9: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
11: Milano Wine Bar.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Ci ha richiesto tre canzoni che sentiremo tra non molto in 1, 2, 3, la musica la scegli te. Andiamo avanti da Radio Bicessi e augurandovi ancora un buon pomeriggio, una buona giornata. Adesso con due successi dedicati agli anni 80 con la mitica Do You Really Want to Harm Me dei Culture Club. Subito dopo la bellissima show.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
4: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
9: Tomato by Clodia.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
2: Piazza Grande, grande.
3: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
4: Ti prendo le mani.
3: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

poi già inserito in 1, 2, 3 la musica la scegli te ancora mesi fa, perché Harry Styles, che ha 32 anni, praticamente è un ex membro degli One Direction. Infatti la sua carriera musicale è iniziata proprio nel 2010, grazie al gruppo degli One Direction, che è diventata poi rapidamente una delle boy band di maggior successo nella musica pop. Poi nel 2016, in seguito alla pausa intrapresa dal gruppo, ha ufficialmente avviato la sua carriera da solista con l'uscita dell'album omonimo, anticipato dal singolo Sign of the Times, che ha raggiunto la vetta delle classifiche nel Regno Unito e la posizione numero 1, posizione numero 4 negli Stati Uniti. Bravo Harry Styles. Quindi oggi Laura ci richiede Two Ghosts del 2017, ci richiede Late Night Talking del 2022, poi ci richiede Aperture del 2026 con Harry Styles.

qui Harry Styles, ex One Direction. Oggi richiesto da parte di Laura in 1, 2, 3, la musica la scegli te. Avevamo sentito la dolcissima Two Ghost, poi Late Night Talking e Aperture. Questa è la canzone che va

0: Sexy di Rod Stewart.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Anni 70, 1975, mitica canzone naturalmente di Rod Stewart con Unforgettable e falegname di Appadoane stile e design, strada Madonna Marina Sottomarina, quindi naturalmente noi ogni giorno ve lo ricordiamo, se dovete rinnovare la vostra casa scegliete i serramenti di falegname di Appadoane stile e design, naturalmente esperienza e professionalità con le porte e le finestre di design in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. E poi come sempre ricordiamo i portoncini blindati, sono sicuri, belli da vedere con la detrazione del 50%. Strada Madonna Marina a Sottomarina. Io vi saluto da Monica Laurenti, è tutto anche per quanto riguarda questo martedì 15 settembre 026. Da parte mia buon pomeriggio, ci sentiamo domani alle 14. Ora esatta alle 16 passate da 2 minuti, ciao!
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Riala.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Riale.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Con l'Audi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: listen.
1: Call and listen.
0: Call and listen.
2: Let's go. Sounds good.

0: Sei tu che ridi, la tua no, risata.
1: No, non sono
0: è
1: io.
0: È uguale identica.
1: No, è simile.
0: Per un momento.
1: Pagatemi, chi è questo? Pagatemi.
0: Witz, da oggi sarai Witz, ti va bene Witz, come la compagnia aerea. Witz, che è un'altra
1: Witz
0: cosa.
1: Air.
0: Witz Air. Allora, insieme fino alle 19, sei pronta?
1: Prontissima.
0: Allora, abbiamo grande musica, grande cose da ascoltare con Paolo De Grandis.
1: E Cinzia Riccieri.
0: E Radio
1: questa, VCS. E questa è una delle mie preferite.
0: Cucumari. Oh.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
2: Biciclette di qualità superiore,
3: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
2: Ad un prezzo super accessibile,
1: da pagare con comodo.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
4: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
1: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
1: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: per questo finisce la canzone.
1: È ancora una canzone estiva, Cinzia, altro che una
0: sì. E a proposito d'estate, proprio qualche minuto fa, arrivando qui in radio, sono passata per il lungomare, ho dato un'occhiata come si deve alla spiaggia, no? Perché volevo vedere se c'erano persone, ombrelloni chiusi, eccetera. Un po' di persone ci sono, chiaramente, ma poche, e mi son detta, certo, che andare oggi al mare è meraviglia, o no?
1: Vabbè,
0: te la
1: ragazzi,
0: godi proprio.
1: Poca gente.
0: Infatti non volevo venire, guarda, volevo telefonarti e dirti, guarda, cambiati idea.
1: Sei venuto a prenderti.
0: Ah,
1: invece
0: sì.
1: Guarda, ho appena parlato con un amico, era proprio al telefono arrivando qua, salendo le scale, che era a Lampedusa.
0: Oh.
1: Ti dico, io
0: tu sai
1: fatto,
0: che volevo andare quest'anno, invece
1: avevo
0: è
1: fatto una domanda
0: tutto.
1: Tipo me la invento adesso, hai in mano la matita? Gli ho chiesto questo all'inizio della telefonata. Alla fine abbiamo parlato di tutto il resto e alla fine mi fa Paolo, comunque ritornando alla tua domanda, è no, adesso ti lascio andare perché sono a Lampedusa e ho voglia di farmi un bagno. Cioè, capito? Quindi è stata
0: non
1: no.
0: Vedeva l'ora di svolognarsi la tua telefonata.
1: Ma non era per lui la telefonata, però per dire era Lampedusa.
0: Beh, che acqua,
1: bagno.
0: Che acqua.
1: Guarda, io ti ho detto che settimana scorsa ero fatto 3 giorni ad Alicante.
0: Sì.
1: Non una grandissima acqua,
0: no,
1: da dire, cavolo.
0: No,
1: no, no, grandissima. E come per esempio, se voi andate a Cuba tutti, l'acqua è bellissima. Se voi andate nelle spiagge più importanti, l'acqua sì, è più pulita, ma non è quell'acqua cristallina che siamo. Ci sono dei punti in cui è cristallina.
0: Non occorre andare all'estero sicuro, perché qui in Italia vuoi mettere
1: esatto.
0: Puglia,
1: però,
0: Calabria, Sicilia, Sardegna.
1: È dovuta anche al fondale, però devo dire, vabbè. Però si può fare ancora il bagno. Quanti gradi ci sono?
0: Ma
1: adesso?
0: Sì, ma si sta benissimo fuori. Fa
1: allora,
0: proprio caldo.
1: Allora,
0: oggi,
1: sabato
0: che...
1: è domenica.
0: No, perché poi domani e dopodomani piove.
1: No,
0: non so se la situazione rimane così.
1: Cinzia, non mi fai piacere quello che ha detto, non mi fa piacere. Invece mi fa piacere ascoltare le prossime due canzoni degli anni 90, Enrique Iglesias e Four Non Blondes.

0: noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Be active.

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi servizio.

0: scoperte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: che ci porta ai nostri pomeriggi di aperitivi sulla spiaggia. Cinzia, che notizie hai da dare?
1: Hai telefonato, noi sapete che facciamo i compleanni dopo le 18. Certo. Hai telefonato a Harry?
0: Mi doveva presentare Sally.
1: Ma che Sally? Non quel Harry. Harry là, no?
0: Non so.
1: Il principe
0: Harry. No, non ho mandato il messaggio.
1: 42 oggi. Anni oggi.
0: Ma non so, gli porta male. Cos'è? Harry è quell'americano, diciamo.
1: È tornato.
0: Il cattivo della
1: Rey 2. No, è tornato.
0: È tornato
1: a casa.
0: Torna
1: a casa Harry.
0: Lessi.
1: Sì, è tornato a casa. Infatti non festeggiava a Londra il suo compleanno da lontano 2019. Adesso invece è a casuccia.

0: La principe.
1: Sì, però adesso vediamo se torneranno sui loro passi. Secondo me, forse sì, lui è tornato a casa, poi passerà un
0: però
1: po' di tempo.
0: La moglie che sta sulle balle, la moglie.
1: Sì,
0: insomma,
1: però
0: strega cattiva la
1: sì,
0: moglie.
1: Sì, però non mi aspettavo che tornassero. Sono tornati, è tornata, cioè anche lei ha deciso di andare lì, per cui è un passo in avanti verso la famiglia di lui,
0: si
1: no?
0: Si dice che lei si è disperata, che si è ciucciata tutti i soldi, non ne ha più.
1: Ah, ecco perché sono tornati. Io voglio
0: bene,
1: sempre vedere le cose belle e romantiche, invece tac.
0: Questa è, non è che posso dire.
1: È indifendibile.
0: È indifendibile.
1: È indifendibile, va bene.
0: Di Princess ne abbiamo solamente una, ce n'è solamente una di Princess qua.
1: E chi è?
0: E sei tu.
1: Oh, che bello, no, io sono Queen.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: il Vasco Nazionale, eccolo qua, Vivere, canzone del 1993 che ci ha portato all'appunto, beh sì, ciao, buonanotte, no, la diamo dopo l'ora esatta, l'ho fatto partire leggermente in anticipo, volevo dire questo invece, Gioielleria Ballarin, sempre il momento giusto per ripartire, perché non farlo quindi con stile, la Gioielleria Ballarin vi aspetta una promozione da non perdere, per tutto il mese di settembre avrete il 20% di sconto sugli orologi Braille, Tommy Hilfiger e Bulov. Design, eleganza e personalità, scegliete l'orologio in jingle, l'orologio perfetto per accompagnarvi in ogni momento della vostra giornata. Che tu preferisca uno stile, che voi preferiate uno stile deciso e grintoso oppure un look elegante e raffinato, con gli orologi Braille, Tommy Hilfiger e Bulov è impossibile non trovare il vostro orologio perfetto, quello che vi piace. Quindi tutto il mese di settembre il vostro stile vale il 20% in più. Oddio, costa il 20% in meno. Andate a scoprire quindi la promozione da Gioielleria Ballarin. Gioielleria Ballarin la trovate in Viale Padova Sottomarina e come Gioielli Ballarin invece su Instagram e i social più importanti.
1: Vediamo che ore sono, 17 e quasi 2 minuti.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro!
3: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.
5: Attenzione, vi volevamo ricordare che da Super Coffee Shop in questo periodo trovate le cialde Covim a 22 centesimi, piccolo prezzo per un grande piacere. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno a Sottomarina.

0: Vi ricordate, ieri abbiamo parlato, ma se ne sta parlando a lungo ancora, dell'incendio di Taglio di Po sull'ex fabbrica di materassi che ha preso fuoco e che ha prodotto degli odori decisamente sgradevoli, non solamente per il Basso Polesine, ma che sono arrivati anche a Chioggia. La nube l'ho vista tranquillamente proprio sul lungomare, copriva tutta Chioggia con una scia proprio nella giornata di domenica sera. Bene, ci sono delle novità che arrivano direttamente dall'ASL 5 Polesana, quindi di Rovigo, dall'ARPAV, relativo appunto agli accertamenti ambientali effettuati a seguito di questo incendio.
1: E le notizie sono buone, sono positive, perché hanno fatto le analisi sui microinquinanti organici nell'aria e non ci sono quello, soprattutto non c'è quello che si temeva, diciamo che le sostanze ricercate, diciamo che ci sono ancora, c'è ancora l'allerta,
0: c'è la paura delle fibre di amianto nell'aria.
1: No, quelle le hanno paura. No, hanno detto che non ci sono.
0: Esatto, ma c'era proprio paura di quello.
1: Sì, però nonostante abbiano detto che non c'è da temere, rimangono, diciamo, le indicazioni precauzionali, ecco. Dopodiché queste analisi comunque ci fanno tirare un sospiro di sollievo, diciamo.
0: Ecco, quindi ringraziamo insieme all'amministrazione comunale di Taglio di Po, tutti quanti noi, popolino, i vigili del fuoco, l'ARPAV, l'ASL 5 Polesana, la protezione civile, delle forze dell'ordine, la polizia locale, tutte quelle persone che sono state impegnate nello spegnimento, nel monitoraggio e nel controllo della messa in sicurezza di tutta l'area intera, che comunque c'era paura, no? C'era spaventato un pochino, dico io, un pochino. Gli odori ti posso dire che non ci sono più, anche se ogni tanto mi pizzica un po' il naso.
1: Ma addirittura.
0: Sì, ogni tanto sì. Io lo sento. Sì.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh.
1: Questo è Ernia con Dedica. Sapete per quale motivo il nome d'arte di Ernia, che si chiama Matteo Professione, suo nome e cognome vero? Perché ha detto Ernia? Perché deriva da un episodio scolastico in cui prese in giro bonariamente una compagna di classe, quindi la chiamava Ernia. E lei aveva un piccolo problema di salute, un'ernia ombelicale esattamente, e poi questa sorta di ironia della sorte e cosiddetto contrappasso, i compagni chiamarono lui stesso Ernia, quindi lui prendeva in giro questa ragazza e i compagni presero in giro lui, quindi la legge veramente è il contrappasso, lui faceva il bullo e ha ricevuto bullismo e poi gli ha portato anche fortuna. Bene, questa bella canzone Dedica, protagonista dell'appuntamento con Out Now, grazie a Planet Bike. C'è un grande showroom, ragazzi, da visitare, con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Andate a scoprirle una a una. E poi un super assortimento di e-bike di qualità superiori, quindi bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali nonché stop di frenata. Il prezzo è come sempre super accessibile, pagate con comodo, poi questo è importante, a rate senza busta paga. Ricordate che nella l'officina di Planet Bike, l'officina meccanica specializzata, si riparano qualsiasi tipo di biciclette Planet Bike, mi raccomando, in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Entrate da Planet Bike ed uscite con la vostra nuova bici.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
9: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
8: inferriate, ringhiere,
9: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
8: portoni scorrevoli industriali,
9: strutture per parcheggi coperti modulari,
8: strutture e macchinari inox per littica,
9: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
9: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
10: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. 2 giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
11: Piazza Grande, grande intorno.
7: Il primo disco.
12: At first I was afraid.
7: Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ci piace, promuoviamo questa cia cia cia di Bruno Mars, ci piace.
1: Assolutamente.
0: Allora, la settimana scorsa è stato inaugurato a Chioggia il presso l'Arena Artis Sottomarina, uno spazio verde di sport, cultura e inclusione dedicato soprattutto ai bambini. E c'è chi ha detto potevano anche fare parcheggi che servivano, non credo proprio, talmente bella è. E Cinzia, ne avevi già parlato, ma qualche numero forse non lo abbiamo dato, è una curiosità.
1: Sì, perché questi giardini dell'arena sono belli vasti.
0: Tanto ricordiamolo, per chi non lo sapesse, sul lungomare Adriatico, li vedete, insomma, sono lì, proprio li vedete proprio.
1: Oltre 17.000 metri quadrati, pensa. Tra l'altro c'era stata una polemica perché molti dicevano però c'è il sole cocente, non c'è neanche un albero. In realtà gli alberi ci saranno.
0: Sono piccoli adesso.
1: Sono stati piantati 158 nuovi alberi, oltre 700 arbusti e più di 4.400 piante erbacee. Per cui tra poco ci saranno anche gli alberelli.
0: Ci sono 9 giostre accessibili e 5 attrezzature sportive inclusive realizzate grazie anche alla collaborazione dell'associazione Insieme Si Può. Ci sono 6.000 metri quadri di percorsi pedonali che collegano i diversi spazi del parco all'interno e i suoi 5 accessi, creando questo collegamento nuovo verde tra la laguna dell'Usenzo e il litorale adriatico.
1: Ci sono anche delle spine però.
0: Però ci sono delle novità.
1: Attenzione,
0: che non ci aspettavamo.
1: Ci sono delle mamme che segnalano che ci sono tantissime spine così grosse da bucare addirittura le bici dei bimbi, le ruote delle bici.
0: Un'altra ha detto: guardi, ho cambiato la camera d'aria dei miei tre figli, perché li tiene in incubatrice anche in casa, no? Dei miei tre figli, ciascuno nell'arco di 10 giorni. Sto scherzando, sembra che ci siano tante spine anche importanti che bucano le bici, e ce ne vuole, perché insomma,
1: devono essere belle grosse per bucare le ruote.
0: E quindi hanno avvertito chi di dovere. Vediamo cosa succede.
1: Andate a vedere, perché poi a parte bucare le bici possono bucare anche le mani a questo punto.
0: Esatto,
1: qualcos'altro.
0: Comunque le problematiche ci
1: se
0: sono,
1: uno cade.
0: Allora, le problematiche praticamente ci sono, una legata all'ombra che non c'è.
1: Sì, però ci sarà.
0: Però bisogna aspettare degli anni, mettete qualcosa, una pensilina, qualcosa si può fare, dai, si può fare. E poi appunto queste spine che bucano le bici. Noi ci ridiamo.
1: No, no, cioè, ridevo io per un'altra cosa, ma l'ho già raccontata.
0: Vabbè.
1: Perché ho detto: se uno cade, buca qualcos'altro. L'avevo già raccontato che quando ero piccola in Sicilia sono caduta su una pianta con le spine.
0: Ecco perché sei senza culo, tutta dritta.
1: No, casomai è tutto il contrario.
0: Hai capito? Dai, un paio di canzoni da ascoltare.
1: Sì, c'è l'appuntamento con Simply the Best dedicato agli anni 2000. Sentiremo. No. Questa canzone non la posso sentire.
0: La devi sentire.
1: Non la posso sentire.
0: Devo
1: Vuoi
0: toglierla.
1: Che io pianga?
0: No,
1: no, veramente. No, ti giuro.
0: Allora
1: no, lasciala, lasciala.
0: Ah, okay.
1: È stupenda, ma non l'ascolto mai per conto mio perché mi fa veramente piacere.
0: Ah,
1: Raff con Dimentica e poi Timbaland del 2007.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
7: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
8: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
7: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
8: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
7: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
8: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
10: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
9: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
13: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
14: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
13: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
14: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
13: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
15: L'estate ha voglia di musica.
16: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Solo nostra.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: sei stata promossa quest'anno. Ti hanno promosso.
1: Rimandata.
0: In che cosa?
1: Tutto. Matematica.
0: Anche io sarei bocciato in matematica, altro che rimandato. Ti parliamo di scuola, cominciata da poco. Questa è la prima vera e propria settimana intera di studio. Mio figlio ieri è mancato perché siamo andati in vacanza, l'abbiamo portato con noi, quindi tornati tardi. Ieri ha fatto giornata di pausa. E però oggi a scuola non aveva studiato, ha avuto una giornata intera e quindi niente, non va con gli amici oggi pomeriggio.
1: Come non aveva studiato, ma hanno già da studiare, appena iniziata.
0: No, sai cosa? È mancato un giorno, probabilmente la professoressa gli è girata le balle, gli ha detto: hai studiato ciò che ti avevo detto durante l'estate?
1: Ah,
0: e lui
1: ha
0: detto: perfetto, lo scrivo nel registro. E qua c'è una notizia che riguarda proprio il registro.
1: Sì, perché sapete che adesso ci sono i registri elettronici, ai nostri tempi no, Paolo, no. Era tutto scritto. Ma anche qui, no, non dico niente, io tornerei indietro anche qui. Ma per tutti, anche per i ragazzi, perché secondo me la vita è proprio complicata, ma cioè nel senso che
0: troppo controllo.
1: Sì,
0: cioè sappiamo tu, io bigiavo,
1: bisogna,
0: no?
1: Esatto, a quell'età bisogna fare alcune esperienze anche di quel tipo.
0: Ma certo.
1: Per crescere come si deve.
0: Sono d'accordo. Allora, morale della favola, il ministro Valditara, che è ministro dell'istruzione e del merito, ha preparato un provvedimento per mettere un freno, attenzione, all'assegnazione dei compiti tramite registro elettronico, nonché al sovraccarico di interrogazioni nello stesso giorno.
1: Ecco, ma quindi vede che io ti avevo chiesto, io prima ho chiesto un po' di informazioni a Paolo, quindi non vogliono più utilizzare il registro elettronico?
0: Vogliono utilizzare.
1: Eh no, e poi c'è scritto non nel registro elettronico, dovremmo guardare un po' meglio.
0: Tramite,
1: Paolo.
0: Allora, mettere un freno all'assegnazione dei compiti tramite registro elettronico. Allora, ti spiego per cosa vuol dire. Perché delle volte dei professori, è finita l'ora di lezione e che salutano i bambini in bicicletta, tornano a casa a piedi o in pullman o in macchina, finita quell'ora il registro elettronico è sempre in funzione e talvolta i professori che possono entrare ho dimenticato oppure ragazzi domani mi raccomando studiate quello che vi ho detto perché domani interrogo. Valditara ha detto fermati, se ti sei dimenticato di dare lezioni in aula sul registro elettronico ma durante le lezioni non le dai dopo perché sti ragazzi qua se non vanno giù di testa non riescono a organizzarsi. In più parlate tra di voi perché li sovraccaricate di compiti e non parlando tra professori non lo sapete che ognuno ha dato dei compiti, sti ragazzi si fanno 6 ore a scuola e poi se ne farà 4 di studio li fanno male o ne fanno 4.
1: E anche i compiti in classe, a volte magari in un giorno hai compito di italiano, matematica, d'inglese, per 3
0: questi
1: giorni poi non hai niente.
0: Fuori, non ne vengono fuori.
1: Cioè, bisogna organizzarsi.
0: Sì, all'incirca sì. Quindi, cari professori, Valditara vi ha tirato le orecchie, ci sta, non ci sta, non lo sappiamo. Io direi che ci sta, perché alla fine l'abbiamo detto questo qua, anche noi adesso ci vorrebbe. Sì. Io lo trovo che spesso, ritorniamo a parlare di questo, i professori non si parlano tra di loro, una volta mi ricordo, anzi c'è ancora la sala professori.
1: La sala professori.
0: Dove era?
1: Mamma mia, che paura,
0: entrare, la sala professori. Perché li vedevi seduti sbragati col caffè in mano a fumare qualcuno, cosa che non vedevamo in classe, quindi la guardavamo da lontano. Però non si parlano. Quindi troviamo che uno dice portatemi il libro domani, anzi portatene due, l'altro che non sa che devono portare due libri. Sentite, portate anche questo libro da casa, cioè mio figlio va a casa, adesso pesa un po' di più, ma andava via con una borsa che

0: pesava più di lui ed era difficile da portare, anch'io facevo fatica. Sti ragazzi con la schiena storta poi arrivano a una certa età, quindi ci vuole più dialogo. Magari chiameremo il nostro amico Matteo Bellemo, che è un professore, potrebbe anche darci qualche delucidazione. Tirerà acqua per il proprio mulino, non lo so, magari un giorno lo chiamiamo, glielo chiediamo. Magari sta ascoltando adesso, che spesso
1: ci ascolta.
0: Quindi il cari prof, professori, vi abbiamo nominato, e anche Valditara, tirata di orecchie. Ci sta?
1: Tirata di orecchie, fischieranno le orecchie ai professori, visto che ne stiamo parlando.
0: Magari i ragazzi a scuola domani vi diranno: professore, prof, lei è in castigo, ci porti le lezioni domani.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Simpaticissima questa canzone del 1993, ottavo padiglione con Ho picchiato la testa, riascoltata grazie all'appuntamento con Unforgettable, a quest'ora in collaborazione con Falegnameria Padoane Stile e Design. Andate a vedere le porte di design in vetro alluminio, quelle interne, sono di altissima qualità e hanno tante finiture di tendenza, è proprio un rinnovare la vostra casa, quindi andate a vedere da Stile e Design, che è lo showroom che trovate proprio all'interno della Falegnameria Padoan, che vi aspetta in via Madonna Marina, sotto Marina.
1: 18, 2 minuti, buon pomeriggio, questa è Radio VCS.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
9: Tuffati nella Milano Experience.
8: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
9: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
8: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
9: Viale Trieste, Sottomarina.
8: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
9: Milano Wine Bar.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitampress, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Noi non lo diciamo, Cinzia, però la nostra amica, che ha già festeggiato i compleanni con noi,
1: sì,
0: ha un cognome che non diremo, che però ricorda delle tasse da pagare.
1: Sì.
0: Nora, ciao.
1: Ma,
0: Nora.
1: Ciao Nora. Ma bisogna vedere se... Non penso che sia il suo cognome,
0: no,
1: magari è il nickname,
0: no,
1: come si dice.
2: Esatto, brava. Perché il nome intero.
0: Ci ricorda una tassa da pagare, stai
2: la
0: buona.
2: Tari.
0: La Tari.
1: La Tari.
0: Stai lontana, la Imu Tari. Immaginare.
2: Sì, sì, no, ma non è il mio cognome quello.
0: Bene.
1: Il nome sì, Nora?
2: No.
1: Neanche quello. Mamma mia, sei sotto copertura.
0: Si chiama Giorgio.
2: Esatto.
1: 007.
2: No, una sillaba comunque.
1: Va bene.
0: Da oggi, però, per noi sei sempre Nora.
1: Sei
0: punto
1: sotto
0: qua.
1: Copertura, okay. Nora. Manterremo il segreto.
0: Come va, grazie. Nora? Come va rispetto all'anno scorso? Ci siamo sentiti anche un anno fa.
2: Bene, dai, non posso lamentarmi.
0: Che voto dai? Che voto dai all'anno passato?
2: Zero.
1: Come zero?
0: Non
1: allora
0: ti lamenti. Ma do zero.
1: Pensa se ti lamenti, Nora. Che è successo di brutto? Raccontaci, confidaci.
2: No, diciamo di bruttissimo.
1: Niente.
2: Fortunatamente niente, però è stato un anno così, insomma.
0: Niente di eclatante.
1: Niente di che?
0: Dopo
1: niente
0: le
1: di
0: nostre...
1: che, da nessun punto di vista.
0: Tolte le nostre telefonate di compleanno, niente di buono.
2: Esatto, l'unica cosa buona, abbiamo festeggiato i 45 anni di matrimonio.
0: Porca vacca. Certo che se volevi nascondere qualcosa adesso, tra la tua voce, i 45 anni di matrimonio.
1: Sei riconoscibile.
0: Molto, devo
2: penso
0: dire molto.
2: Di sì, penso proprio di sì. Ma no.
1: Dai, come,
0: vediamo, dai, vediamo.
1: Come pensi di festeggiare stasera?
2: Con i miei figli e i nipoti.
1: Hai anche nipoti, quanti?
2: 8.
0: Porca vacca, quanti figli hai? 12 o uno si è dato da fare?
2: 4, no, 4.
0: Due a testa?
1: Mamma mia, 4 sì. Figli, 8 nipoti.
0: Due a testa?
2: No, no, uno ne ha 4, perché ha 2 gemelli e 2 femmine, due ne hanno 2, maschio e femmina, maschio e femmina. Però
1: ringraziali da parte
2: grandi.
1: Nostra comunque, perché non si fanno più figli in Italia, loro si danno
0: dentro,
1: da fare.
0: Porca vacca.
2: Sì, sì. No, qua ci sono solo quelli più piccoli, sono 10, 8 e 5 anni.
1: Wow.
0: Che l'età migliore per fare i nonni questa, 8, 10, proprio 5,
2: sì,
0: cos'è? 10, 8 e 5.
1: Ma te li lasciano tanto?
2: Sì, adesso è da l'una che sono qua, vanno via stasera sotto le 10 più o meno, però li abbiamo più o meno tutti i giorni.
1: Ah,
0: senti,
1: hai da fare quindi.
0: Per farli stare buoni, hai la frusta o il teaser?
2: No, basta un po' urlare, stanno zitti.
0: Nonna Nora, ragazzi.
1: Come facevano una volta le mamme, la ciabatta.
0: La ciabatta.
1: L'aggio della
0: ciabatta. Lo zoccolo.
1: Aia, lo zoccolo fa male.
2: Comunque, io ho sempre mio marito che mi dà una mano.
1: Quindi. Oh, bene, quindi nonno e nonna.
0: L'ammaestratore di nipoti. Me lo vedo con la sedia. Sali sulla sedia.
2: No, ma sì, no.
1: Bene,
2: tutto
1: dai.
2: Il contrario.
0: Nora, ti abbracciamo forte. Buon compleanno.
1: Ancora tanti auguri,
2: grazie.
1: Nora.
0: Ciao.
2: Grazie mille.
0: Ciao.
2: Grazie.
1: Ciao.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
10: Dimmi quando.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
12: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
13: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Allora, io direi che Elisa non sbaglia un colpo, perché le sue canzoni sono sempre belle, ma dall'altra parte la motivazione c'è, perché lo stampo è quello, cambia un po' qualcosa, però è quello. A me
1: è
0: piace
1: sempre
0: molto
1: riconoscibile.
0: A te, diciamo, piace Elisa?
1: Allora, ha una voce stupenda, ma le sue canzoni non mi danno emozioni.
0: È moltissimo,
1: è la
0: invece, non so se mi comprerei mai un album, però mi danno molte emozioni. Katsugi è invece la nuova, è uscita proprio in queste ore precise. Si parla di auto elettriche. Cita voi qualche numero di auto elettriche. C'è un incremento pazzesco.
1: Sì.
0: Vendite di quote di mercato da paura per quanto riguarda l'estate 2026 in Italia. Per esempio, a giugno c'è stata una crescita dell'87.1% in più rispetto al giugno 2025.
1: Cioè, e come mai questa inversione di tendenza? Anche perché si diceva invece che appunto nessuno le acquistasse, che non avevano successo. Invece tutto ad un tratto, boom.
0: Allora, nonostante questa crescita, però, dice questo articolo che abbiamo trovato su internet, la quota media italiana si attesta intorno all'8,4% nel semestre, superando per la prima volta la soglia del 10% in singoli mesi come il giugno, per esempio. Con la vendita delle auto elettriche, dicevo io, in generale, oddio, penso sia proprio significativa in Italia la crescita così forte. I modelli più venduti sono le auto cinesi, e c'è la Dacia, la Citroen, però la Tesla modello Y, ma soprattutto le auto cinesi che sono arrivati in Italia con aginocchiate, ma costano un po' poco, molto meno oserei dire, e vanno a elettricità. Tu ti prenderesti una macchina elettrica?
1: No.
0: Non te la prenderesti?
1: No.
0: Allora io non lo so, ti dico, metto un gran punto di domanda. Ero in Spagna e i taxi andavano tutti elettrici,
1: sì.
0: Tutti elettrici. Quando sali non senti il rumore.
1: Non senti il rumore, anche
0: di essere
1: pericoloso.
0: In per chi arriva
1: pedoni,
0: non lo sento.
1: Perché non lo
0: sento. Una volta c'era prima le auto elettriche.
1: Mi fa un certo che, e poi comunque una seccatura per certi versi.
0: Le prime auto elettriche avevano un fischietto, cioè c'era un fischio, una musichetta che l'accompagnava, ma era fastidiosa, quindi l'hanno tolta. Però effettivamente le auto elettriche non le sente. Chi guida un'auto elettrica deve stare attento molto di più, come tutte le auto. Perché vi diciamo questo?
1: Attenzione, perché ci riguarda anche da vicino, perché sapete che l'auto elettrica bisogna caricarla, ci sono le colonnine, e allora le colonnine qui a Chioggia non erano moltissime, quindi ne sono state aggiunte, vediamo dove. Diciamo che soprattutto quando arrivano i turisti, magari
0: vengono utilizzate
1: le trovano libere, e quindi sono state allestite 4 nuove piazzole dove a Borgo San Giovanni,
0: presso il park,
1: sì, in via Zarlino in zona Tombola, in via Cicogna e in via Primavera Sant'Anna.
0: Quindi le trovate, ecco, se possibile non parcheggiateci.
1: Parcheggiateci,
0: perché potrebbe creare qualche problema. Ecco, diciamolo, con Cinzia si parlava adesso. Cinzia diceva: ma io non vedo mai auto parcheggiate, auto elettriche. La motivazione
1: di rado, veramente di rado.
0: La parcheggiano di sera perché può stare molto più tempo. Io ne ho sempre visto, c'è un parcheggio, un park elettrico qui vicino a una perpendicolare
1: Piazza d'Italia.
0: Esatto, a Piazza d'Italia, dove ne sempre ci sono 4 posti, sono ne vedo sempre uno, due le vedo sempre, però Cinzia non le vedeva.
1: Adesso e
0: non c'era, è una voglia di parcheggiare lì. Però potresti fare una cosa del
1: genere. Vedi tutto libero, dici
0: però potresti fare una cosa del genere. Prendi l'affare lì della corrente, apri la tua sportellino, la attacchi lì con un gancino, poi vai via. Quando
1: ma
0: torni,
1: secondo te nessuno se l'ha inventata una roba del genere? Secondo me sì.
0: In qualche città magari qualcuno l'ha fatto.
1: Secondo me sì. Le cinture finte, l'aggancio finto.
0: L'idea potrebbe essere. Vi regaliamo 2 canzoni degli anni 80, i Commodores, ma anche Joe Cocker.

0: ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
0: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
0: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Pizzeria da Leo.
7: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
6: La migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: mattina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.

0: Che coppia, Geolier con Achille Lauro, molto bella, ragazzi.
1: È come dire, non so, Vasco Rossi e Ligabue insieme all'epoca.
0: All'epoca,
1: vabbè, sono due cose diverse.
0: Ma no, ma loro non vanno neanche d'accordo, tra l'altro, sono uno contro l'altro. Ma
1: no,
0: Ligabue
1: dice: è vero, hanno sempre questa. Non ho mai capito per quale motivo hanno mai fatto un disco insieme.
0: Ma
1: magari
0: scherzi,
1: devolvere
0: no?
1: Tutto in beneficenza alla sinistra, per quale motivo, insomma.
0: Ai.
1: Allora, invece l'immigrazione. Cinzia, parliamo a parte gli scherzi di ora esatta. Che ora è esatta?
0: Ma che è ora esatta?
1: Questo
0: no.
1: Per esempio il nostro orologio è messo male.
0: Esatto.
1: Io do sempre l'ora sbagliata, sappiate, anzi avvertiamo chi di dovere. L'ora è sbagliata.
0: Sì,
1: grazie.
0: Un minutino indietro è il nostro orologio.
1: Stai un minuto in forno microonde.
0: Alle volte un minuto è tanto, hai ragione.
1: Tanto.
0: Perché parliamo di orologi? Più che altro perché non

0: Dai,
1: si spendono un sacco di soldi, vabbè.
0: Ci
1: vorrebbe
0: ci
1: un
0: sono tanti che devono andare a mangiare dai parenti che non possono vedere, i parenti serpenti.
1: Pensa che stiamo sentendo con gli amici per passare il Natale in una baita. Lo stiamo sentendo adesso. Richiedono un polmone, il fegato, dicono ci date il fegato, un polmone, a qualcuno ha detto anche il pancreas.
0: Sì, guarda,
1: nessuno il cervello vuole.
0: Allora, è prestissimo, 15 settembre, eppure io stamattina ho già sentito il primo spot pubblicitario natalizio.
1: No, se tu vai a Eurospin c'è già l'angolo del Natale, te lo
0: sì?
1: dico. Cioè, l'angolo
0: no,
1: ormai...
0: dove vado io no. Guarda, il supermercato dove vado io no. Non
1: su
0: c'è ancora
1: Halloween
0: niente,
1: trovi già di tutto da un
0: Halloween...
1: mese e mezzo, ragazzi. A Ferragosto ho visto su Halloween, te lo dico.
0: Io veramente questa è una battaglia che vorrei fare. Riportiamo le cose al loro periodo.
1: Ma per favore.
0: Tipo panettone solo quando scatta dicembre. Non la voglio vedere prima.
1: Però io ti voglio.
0: Invece adesso.

0: Spotlight. Attenzione, in questo periodo trovate da Super Coffee Shop le cialde Covim, a cui cambierei il nome perché Covim mi ricorda cose che non mi piacciono. Covim da Super Coffee Shop a 22 centesimi, prezzo piccolo per un grande piacere. Super Coffee Shop, Matteo ti abbracciamo tutti, si trova in viale Tirreno, ho sbagliato mare, 86 a Sottomarina, un abbraccione. Grande, grande.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano.

0: per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin, regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable, Radio BCS. Unforgettable.

0: Ma tu eri appassionata di Simon Le Bon?
1: No.
0: Non ti piaceva?
1: No, a me piacevano gli Spandau Ballet, Tony Hadley.
0: A Tony Hadley?
1: Sì.
0: Perché devi aver parlato con la bambina, perché proprio detto, no, a me piaceva Tony Hadley,
1: all'epoca c'erano quelle fan dei Duran Duran e quelle in contrapposizione degli Spence.
0: A me piaceva come vestiva Simon Le Bon.
1: No, non mi è piaciuto mai.
0: Ho cercato un giubbotto proprio di sta
1: il
0: canzone
1: giubbotto.
0: Il giubbotto di Reflex in cui suonava nel video, saltava dal palco. È figato, voglio essere come lui. Non fosti mai come
1: vorrei essere Simon Le Bon. In realtà c'era il film, ti ricordi? Sposerò Simon Le Bon.
0: Esatto. Che lui vide questo film e non mi ricordo se volle conoscere l'attrice oppure.
1: L'attrice? Ma che attrice?
0: Non era un'attrice. Voglio conoscere.
1: Ah, quella, l'attrice
0: del film. Esatto, del film. Ma poi non so se si sono mai incontrati.
1: No,
0: penso di sì.
1: Magari
0: l'abbiano fatto. Vabbè, comunque. I Duran Duran con The Reflex.
1: Sì, bella questa canzone, riascoltata grazie all'appuntamento con Unforgettable, a quest'ora in collaborazione con Gioielli Ballarin. In questi giorni stiamo parlando della promozione 20% di sconto sugli orologi di Breitling, Tommy Hilfiger e Bulova, quindi design, eleganza e personalità. Andate a scegliere l'orologio che più vi piace, sbrigatevi perché mancano 15 giorni e poi lo sconto se ne va. Gioielli Ballarin vi aspetta in Viale Padova Sottomarina.
0: Invece io me ne vado subito, vi do appuntamento a domani a partire dalle 16. Cinzia, invece tu rimani.
1: Rimango perché tra poco ci saranno Franco Nardo e la zia Patti.
0: Un abbraccio.
1: Ciao a tutti. Le 19 e un minuto.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante. È il più buon de Ciosa. È il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
8: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
9: E certo!
7: La bontà è una scelta, come la qualità.
9: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
7: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria. Anche quella mignonna, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitampress, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
12: Il modo migliore di respirare.
13: Il modo migliore di climatizzare.
12: La silenziosità assoluta.
13: I consumi ridotti fino al 70%.
12: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
13: I migliori sul mercato.
12: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
13: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
12: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
5: una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Emma Marrone, che poi lei era fidanzata con Stefano De Martino quando dopo che è successo il coso, che
1: poi vabbè, Emma e Fabri Fibra
0: sì, che non c'entra niente con Stefano Dea, però insomma quella cosa
1: bellissima
0: lì,
1: sta canzone
0: sì, bella, molto bella
1: per cominciare questo martedì sera,
0: decisamente. Allora noi buon pomeriggio, benvenuti tutti, soliti convenevoli, ciao sono Franco, lei è la zia Patti, piacere ciao, a posto, via. Detto questo, abbiamo in regia la Queen, perché sennò dopo ogni volta che
1: ma è giusto
2: io, ma figurati, ci tengo,
3: io sono dietro le quinte oggi,
0: sì, sono dietro le quinte,
1: sì, ma non è vero, perché sarai anche davanti alle quinte.
2: Sarò davanti?
1: Sì, certo,
0: a tenerle su, così si mette così davanti alle quinte a tenerle su, perfetto. Allora, la zia Patti è molto stanca oggi, perché ha avuto da fare, è stata una giornata impegnativa.
1: Ho fatto la segretaria.
0: No, segretaria è un'altra roba, però insomma diciamo che ha aiutato la preparazione di un evento.
1: Sì, è molto bello, anzi è molto soddisfacente, direi, molto faticoso, perché sai, la gente pensa, Franco, che dietro un evento ci sia è tutto facile, perché c'è comunque tutto ad orario preciso, a scaletta precisa, le cose succedono, dice ma sì, è facilissimo. Appunto, le persone che poi non lavorano anche nel mondo dello spettacolo, dell'intrattenimento, non capiscono nemmeno, dice ma cosa ci vorrà cantare, cosa ci vorrà ballare, so brava anch'io, no? È vero,
0: certo, è così, certo,
1: e invece poi c'è tanto lavoro dietro le quinte, bello però.
0: Ecco, vedi, così stamattina ti sei fatto un po', stamattina oggi pomeriggio ti sei fatto
1: un po' le ossa.
0: Un'idea. Allora, noi abbiamo come al solito i nostri 60 minuti insieme, scarsi, adesso sono arrivati 52, fino alle 8, e all'interno di questo momento insieme avremo svariate situazioni da sviluppare. Per esempio, tra poco avremo con noi Giulio Love Coach.
1: Sì, il nostro Giulio.coach.
0: Ecco. Giulio, avete già preparato voi la domanda da fare a Giulio?
1: Sì. Okay. Sì. Sì, appena si palesa, allora glielo chiediamo.
0: Si palesa, non so cosa vuol dire.
1: Appena arriverà, quando lo vedo. Sì, certo.
0: No, perché magari in palle difficile poi non ti seguo, non ti capisco, io so come sono queste cose.
1: Dai.
0: Allora, fra poco abbiamo Giulio Love Coach per cominciare. Proprio il primo disco ufficiale è un disco delle cazzaie. Abbiamo detto tante volte, no, che le K-pop o il K-pop come genere non è solo Antrix, non è solo Demon Hunter, ma è tanto altro. Loro sono fra i massimi esponenti del K-pop, per cui tanto vale ascoltare una canzone, sono conosciute, sono apprezzate, piacciono molto alla Queen, ha detto perché è di origini bergamasche la Queen.
1: Aspetta che tiro
0: dai,
1: su un muro adesso,
0: fammi sentire cazzai, dai, ecco,
2: sì,
0: dai,
2: ho tante su, di dai, origini, ma il bergamasco proprio mi manca,
1: ecco.
0: Però allora scusami, visto che tu hai origini romane, dovresti parlare in romano.
1: Ecco, brava.
0: Così fa Borgataro.
2: Borgatara.
1: Fa coatto, però vabbè.
0: Sì,
1: fa lo
0: brava.
1: Stesso.
0: Sì, infatti, fa coatto.
2: Famolo coatto.
0: Sì. Però insomma, vabbè.
1: Ma allora ce l'ascoltiamo questo anno?
0: Sì, dai, andiamo, via.

0: Le cazzai con
1: mamma così, mi sembra una brutta parola.
0: Una parolaccia, scusami, ti ho alzato le cuffie. Sembra una brutta parola. La canzone era Animal che abbiamo ritrovato. Allora, senti, in attesa del collegamento che ci sarà fra poco con Love Coach, Giulio Love Coach, ma potresti già anticipare, che almeno così mi preparo se anticipi la domanda.
1: Ma infatti voglio anche chiederlo a te e poi anche alla regina. Cosa succede quando la gente sparisce? Cioè, la gente, magari tu stai intrattenendoti con una chat con una persona, oppure vai al primo appuntamento o anche al secondo e poi tutto su un tratto queste persone spariscono. Che cosa è successo? A me è successo, a te?
0: Che spariscono?
1: Sì, cioè non si fanno più sentire, magari ci chatti per un mese, due,
0: mai.
1: E tu sei fortunato. A te, regina, invece, ti è mai successo che magari così, no? Qualche ammiratore che ti scrive sui social: ah, ciao regina, come stai? È tutto bello caldo, tutto bello hot, piccante, e poi dopo una settimana morto, sparito. Ti è mai successo? No comment, l'abbiamo capito. A me sì è successo.
0: Scusa, bisognerebbe fare una ripresa video e metterla sui social.
2: La faccia della
1: regina. Perché lei era rossa, è diventata proprio.
2: No, ma che no?
0: No, le facce che ha fatto. Sì,
1: beh, io non mi vergogno a dirlo, perché succede nelle minori famiglie, vorrei dire, anche nelle più brave persone. Succede perché la gente purtroppo è così. Ma adesso chiederemo al nostro love coach. Cos'è sto fenomeno di sta gente che sparisce? Poi anche le donne fanno questo, non solo i maschietti,
2: sicuro.
1: Certo. Per cui chiederemo a lui.
2: Perfetto. Io dico che è così facile dire no, va bene, lasciamo perdere.
1: Però
2: no?
1: È facile anche scomparire piano piano, sai? Perché ahimè,
2: per
1: mi sa che tante volte l'ho fatto
2: mi
1: anch'io. Tante volte.
2: Ah, l'hai fatto anche
1: sì.
0: Copriamo gli altarini, dai.
2: Ho detto, ma che ci vuole, Patti, a dire? Guarda, non andiamo avanti.
1: Ma ma io spero, appunto.
2: Non ci sentiamo più, basta.
1: No, ma magari questa persona magari rallenta la scrittura, diciamo, e io rallento pure la risposta. E poi non.
2: Beh, rallentare non è sparire, è diverso.
1: Vabbè, sono monella pure io, sì. Mi devo correggere, infatti, voglio sentire l'opinione di Love Coach.
0: Mi devo correggere.
2: Che delusione, zia Patti.
1: Vabbè, l'età, vedi, l'età non conta, puoi sempre essere.
0: È che a volte uno non sa come staccare la cosa, no? Non sa cosa dire, allora magari se proprio diciamo sparisco.
1: Sì.
0: Capito?

0: domanda, scusami, zia Patti.
1: Sì.
0: Volevo chiederti, tu sai cos'è la cachaça?
1: Deve essere un drink, la cachaça è un drink brasiliana.
0: È uno dei componenti della caipirinha.
1: Ah, sì.
0: Sì, sì, sì. Ah, è il componente principale
1: sapere.
0: Della
1: tu
0: categoria.
1: Che non bevi poi
0: brava,
1: queste cose.
0: Brava, io, ma però mi sono informato, perché ho detto "Ma cos'è sta cachaça
1: che
0: cachaça.
1: Dico,
0: chissà, è un componente".
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: detto,
1: sì, va bene.
0: Perfetto. Detto
1: perfetto,
0: ciò,
1: ma guarda chi abbiamo.
0: Oh, noi abbiamo e lo potete vedere se ci seguite attraverso i social, per cui sulla pagina r.bcs o bcs Paolo e Cinzia, il nostro Giulio in collegamento. Ciao Giulio, buonasera.
2: Ciao Patti, ciao Franco.
0: Ciao. Allora, volevo chiederti un'informazione, scusami, ma tu hai una casa in stile antico?
2: Sì, ora perché qua non si vede, ma sopra c'è tutta una, diciamo, libreria, ci sono anche dei libri dell'inizio del Novecento, quindi ci sono anche cose abbastanza antiche.
0: Sì. Si vede la libreria dietro di te, sì, un sì. Pezzetto si vede, infatti è per questo che ti ho fatto questa domanda, perché un pochino si vede lo stile, è un po' tipo... È una libreria del Novecento? Quella lì no.
1: No,
2: cioè, no, questa no, è quella sopra. Ah. Questa è di psicologia, ma sono cose, diciamo...
1: Dei tuoi studi, insomma.
2: Esatto,
1: sì,
2: esatto.
1: Sì, okay, benissimo. Okay.
0: Allora, noi siamo pronti per la domanda. Vai.
1: Beh, la domanda, allora, l'abbiamo anticipata prima. La domanda è: perché le persone spariscono, magari dopo le chat, oppure dopo un incontro? Magari spiegaci tu, perché l'ho fatto anch'io, guilty, colpevole pure io, ma sono sparita piano piano, nel senso, ho detto magari questo è morto, che ne so, non mi risponde, lo so, è successo qualcosa. Ma spiegaci un po' quali sono le dinamiche e perché questo succede, e così almeno siamo pronte, perché comunque è successo anche a me, tante persone, no, tante, sembra che c'ho la fila di ammiratori, ma quelle 2.5 persone che con le quali mi sono intrattenuta magari in una chat, e poi vanno un po' così a sparire piano piano, non cosa succede, spiegaci.
2: Allora, innanzitutto diciamo che molto spesso le persone spariscono all'improvviso, quindi non spariscono piano piano, quindi questo è ancora
1: peggio.
2: Un elemento ancora più negativo, esatto. Perché diciamo accade? Accade perché una persona crede che il sparire sia la scelta migliore per non investire energie e tempo, per non affrontare quella situazione e quindi per sentirsi a livello emotivo più, diciamo, al sicuro, quindi per non provare emozioni negative, perché è ovvio che dare delle spiegazioni significa che l'altra persona potrebbe andare comunque a scrivere dell'altro, e quindi è comunque un investimento a livello emotivo. Quindi il sparire viene vista come una sorta di scorciatoia, ok? Che è funzionale, ma in realtà non è funzionale, perché come non è, cioè, poi quando siamo noi a ricevere, no? Quindi questa situazione in cui mai l'altra persona che ci piace magari sparisce e ci domandiamo perché mai una persona sta male, quindi rimugina su quello che ha sbagliato, in generale dà proprio importanza, capisci quanto questo meccanismo psicologico è brutto sia ricevere, quindi anche farlo ad altre persone. E uno, la domanda da farsi è perché una persona poi sparisce, cioè io credo al giorno d'oggi ci siano delle aspettative troppo elevate sul quello che voglio dal partner, quello che sto cercando, perché quando queste aspettative sono veramente realistiche, altissime, ma da ogni criterio, a livello estetico magari una donna vuole un uomo che sia veramente bello, che sia affascinante, che ci sia quasi anche poi il colpo di fulmine, che subito comunque questo uomo ti deve, diciamo, colpire, poi magari, che ne so, a livello di status, a livello economico deve anche avere una bella posizione,
1: tutto,
2: magari non deve aver avuto problemi personali, esatto, magari non deve aver avuto un divorzio, quindi deve essere comunque un uomo perfetto, e quindi al giorno d'oggi c'è, cioè, basta veramente che una donna veda magari un piccolo segnale magari negativo e dice "ah no cavolo, allora non investo di lui, non mi piace, voglio conoscere altri uomini".
1: E per le donne invece quando succede a noi, scusa Giulio se ti ho interrotto, perché vabbè, questo noi donne magari che siamo un po' più preziose, diciamo, non voglio questo, niente baffi, niente, non può avere figli, non può avere cani, gatti e canarini, quando succede
2: nell'uomo
1: invece...
2: è più semplice
1: appunto,
2: perché
1: per questo
2: l'uomo
1: cosa succede?
2: Fa un passo indietro quando magari anche a livello tanto estetico, a livello comunque di attrazione fisica, e percepisce magari poco interesse. Questo magari succede quando in un'app di incontri, magari un uomo vede una donna tramite un'app di incontri, la vede dal vivo, dice "oddio, è diversa", oppure potrebbe anche capitare che la comunicazione della donna è talmente tra virgolette, possiamo dire poco interessante, che anche con l'attrazione fisica magari diminuisce nell'uomo. Quindi potrebbe essere anche un discorso più comunicativo, anche di come diciamo la donna si pone anche del suo atteggiamento. Quindi in generale è un problema diverso, cioè l'uomo e la donna, però è fondamentale avere delle aspettative che siano, uno, quindi più realistiche, e due, c'è anche la percezione del tanto se chiudo questa conoscenza posso conoscere tantissime altre persone. Quindi c'è anche una psicologia legata all'abbondanza, che effettivamente è un grande problema, perché magari un uomo dice oddio, questa ragazza, questa donna mai non mi convince completamente, ci chiudo con lei perché tanto lì fuori vorrei scrivere un messaggio a un'altra ragazza, magari sui social, su Instagram, sulle app di incontri, e quindi vado avanti. E quindi uno va anche a idealizzare, no? Quel devo provare delle emozioni fortissime, devo stare benissimo, altrimenti rinuncio e ognuno per la propria strada. Quindi questo dipende anche dalla percezione della persona del quanto posso osare. Cioè, se l'uomo, ad esempio, pensa posso avere tante donne, questo meccanismo potrebbe essere tossico. Dice posso avere tante donne e quindi questa donna la scarto, ci esco e poi non gli rispondo più.
0: Se invece, se l'uomo invece pensa a poche donne, nessuno, certo, se ha poche donne preferisce dire no, vabbè, questa me la tengo, perché quando ne trovo un'altra, altrimenti per questo. Giulio, grazie per oggi, e noi come al solito ci ritroviamo la prossima settimana, che sarà di mercoledì, perché saremo precisi,
1: sì,
0: la prossima,
1: sì,
0: settimana.
1: Sì.
0: Ricordiamolo, per contattarti
2: basta scrivermi di Tempo Consapevole o su Instagram o su Facebook, giulio.cocce.
1: Va bene? E Giulio, tu sei single? Perché mi hanno chiesto qui delle ragazze di Chioggia, ma è un love coach, cos'è il suo status? I don't know.
2: Mi concentro più sugli altri.
1: Va bene, così. Ha detto tutto, a posto. Grazie.
2: Ciao Giulio. Ciao. Buona serata. Ciao. Ciao.

0: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
5: Biciclette di qualità superiore,
6: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
5: Ad un prezzo super accessibile,
4: da pagare con comodo.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
0: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: poi cos'è successo? Devo fare il cantante, Patti,
1: sì,
0: devo fare il cantante.
1: Sì, cioè, guarda, con la voce da usignolo,
0: sì,
1: che
0: dai,
1: hai,
0: usignolo.
1: Subito.
0: Ok. C'era Mariah Carey.
1: Da corvo, da corvaccio.
0: Di Mariah Carey dicevano che avesse la voce da usignolo.
1: Sì.
0: Magari avessi metà della voce di Mariah Carey. Però insomma, vabbè.
1: Comunque.
0: Devo fare il cantante, tanto oggi come oggi,
1: tanto,
0: con la macchinetta lì, sì, con l'autotune. Possono cantare, chiunque può cantare, chiunque.
1: Sì.
0: Quindi posso farlo
1: oppure
0: anch'io.
1: Oppure quando andiamo a fare karaoke, cosa succede? Che io faccio finta, faccio lip syncing, faccio finta di cantare, mi danno il microfono, mi sforzano perché sanno che sono super tonata e io faccio così.
0: E uno dietro di te, anzi una dietro di te,
1: una quella, più che quella brava canta.
0: Si usava molto negli anni '80 quella,
1: sì,
0: di mettere una voce con delle persone che prestavano,
1: sì,
0: solo il fisico.
1: Esatto.
0: Mi ricordo per esempio i Milli Vanilli, che cantavano Girl You Know It's True, te la ricordi?
1: Bella,
0: no?
1: Sì, dobbiamo,
0: ecco,
1: dobbiamo sentire.
0: Loro erano solo apparenza, perché in realtà cantava un altro, un'altra persona. Oppure vabbè, De Naro per esempio, che aveva il suo alter ego che era
2: Tom Hooker,
0: esatto, che cantava al posto suo.
1: Ecco.
0: Poi De Naro la voce comunque ce l'aveva,
1: certo,
0: e poi ha proseguito la sua carriera cantando effettivamente lui, però all'inizio lui non cantava neanche una mezza parola, voglio dire, quindi
1: sì,
0: a sto punto io prendo uno bravo che,
1: sì,
0: canta bene,
1: sì,
0: si mette lì, ma posso fare anche i live,
1: certo,
0: mi metto lì sul palco,
1: esatto,
0: faccio finta di cantare,
1: lui
0: muovo
1: può essere
0: le
1: pure
0: labbra,
1: bruttarello, perché tanto non lo vede nessuno,
0: non è importante,
1: non ha importanza,
0: e
1: tu
0: via,
1: fai la tua porca figura,
0: come Cyrano di Bergerac, che lui dietro,
1: sì,
0: le quinte,
1: sì, esatto,
0: a me serve un cantante,
1: Cyrano,
0: che mi faccia il Cyrano, ecco,
1: esatto,
0: perfetto, per cui se qualcuno sa cantare e vuole prestare, o neanche se fossi un super figo, da
1: sì,
0: dire, sto ragionando veramente per assurdo, vabbè, lasciamo stare. Allora,
1: che bella la fantasia.
0: Sì. Allora, tra poco parleremo,
1: sì,
0: di incontri piccanti. Tra poco parleremo di incontri piccanti, perché a Grosseto è successa una cosa.
1: Col peperoncino, dai.
0: Va raccontata, perché è simpatica, oddio, è finita lì in una lite, però insomma una cosa
1: bella.
0: Un po' alternativa.
2: Se sapevo mi mettevo la mia maglia piccante.
0: La sua maglia piccante. Oggi non ce l'hai?
2: No, l'ho messa ieri,
1: dai.
0: Allora, ma che c'è, ma ti cambi tutti i giorni?
1: Sì,
0: io no.
1: La ragazza è igienica,
0: no,
1: la ragazza,
0: no,
1: è igienica.
0: Cioè, io per esempio una camicia almeno 4-5 giorni.
1: Ah, bene, cammina da sola quando la metti,
0: sì,
1: per terra,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì, cioè io mi sono lavato il mese scorso,
1: ma
0: non,
1: certo,
0: è che posso lavarmi sempre,
1: ma
0: tutti i mesi.
1: Ma giusto, dobbiamo conservare l'acqua.
0: Fra poco, 10-15 giorni, no? Quant'è? Ecco, fra cui arrivo ottobre, allora, sì, sono pronto, super. Magari,
1: sì,
0: il primo, giusto, così almeno.
1: Sì. Ogni,
0: dici,
1: primo del mese ci si cambia,
0: sì,
1: ci si fa la doccia e vai.
0: Mutande.
1: Mai.
0: Era da Natale.
1: No,
0: da
1: ma
0: Natale.
1: Le devi rigirare dentro e fuori, hai capito? Che così poi le usi, poi il tempo che le usi il giorno dopo sono già evaporato tutto e le rimetti dall'altra parte.
0: Quelle si stanno in piedi da sole,
1: sì,
0: dopo. Vabbè. Andiamo avanti con la musica. Ogni tanto abbiamo qualche perla che la nostra Queen riesce a estrapolare dall'archivio della radio. Adesso abbiamo da ritrovare una canzone che è del 95, sì, è vero, del 95, certo.
1: Sì, del 95.
0: Lo stesso anno di Jamiroquai con Space Cowboy, me la ricordo, certo. E la canzone è dei Bucketheads con The Bomb.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
14: Ti prendo le mani.
13: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 7:15, questa è la musica di Another con la canzone nuova che è bella, ci piace. E, la Queen era già pronta a ballare sul banco, e volevo dire, se non levantarci, volevo dirle che la Queen si è messa a ballare sul mixer.
1: Eh sì.
0: E con i tacchi.
1: E per si cui rischia... si
2: fornitemi un cubo.
0: Eh sì, un cubo. In testa te lo do il cubo.
3: Oh. Un cilindro, qualcosa, dove la regina si possa esibire.
2: Esibire.
0: Ma
2: esibire.
0: Esistono ancora i cubi in discoteca? Anzi, certo. Aspetta, la domanda è diversa. Sì. Esistono ancora le discoteche?
2: Eh sì, esistono.
0: Allora, parliamo di incontri piccanti.
1: Sì.
0: Perché un signore a un certo punto c'aveva una voglia, ha detto cosa faccio, cosa non faccio, contatta una escort.
3: Mamma mia, aveva una voglia di gelato.
0: No, no,
3: voglia...
0: no, lui aveva voglia di quella cosa lì. E ha detto ok, contatta una escort e si mettono d'accordo. Per mezz'ora, 30 minuti, 200 euro.
3: Mezz'ora?
0: Devo cambiare lavoro.
3: Mamma
0: perché 200 euro in mezz'ora, cioè come dire 400 euro l'ora, 8 ore, vabbè che 8 ore non le tieni, però
3: ho pagato 200 euro a mezz'ora, giusto?
0: Evidentemente certi lavori da escort valgono sì. tanto quanto un avvocato.
3: Mamma mia,
0: ecco, per cui si mettono d'accordo, dice guarda che sì. né un minuto in più né un minuto in meno, però lo scadere dei 30 minuti, grazie di tutto, dove arrivi arrivi.
3: Va là col timer.
0: Non lo so se va il timer, però sì. forse sì. Allo scadere dei 30 minuti sì. Questo uomo aveva ancora un attimo, cioè non aveva ancora
3: terminato,
0: non aveva neanche chiuso, diciamo, esatto, sì. la situazione e lei gli fa ciccio, non è cattiveria, grazie di tutto,
3: esatto.
0: se no scatta il bonus.
3: Ah, certo.
0: Vuoi un'altra mezz'ora? Altri 200 euro.
3: È lo straordinario, eh.
0: Esatto, gli ha detto ma no, dai, due minuti, dai, sai con i bambini,
3: sì.
0: gli ultimi due minuti andavano male, gli ha detto ok, adesso vado, c'è il suo portafoglio lì sopra, sì. ha detto prendo il tuo portafoglio e gli altri 200 euro, così andiamo avanti altra mezz'ora. Lui si è arrabbiato
3: sì.
0: e questa è finita in una lite e sono arrivati i carabinieri.
3: No, vabbè, ma che vergogna. Ma io dico, la gente non ha neanche pudore, cioè veramente.
0: Ma chi delle due vergogna persone?
3: Lui, lei sta facendo il suo lavoro, ok?
0: Il suo lavoro.
3: Giusto, lei è proprio come una ragioniera che lei dice ascolta Ciccio, guarda che io vado qui ad incremento di mezz'ora, 200.
0: Tra l'altro gli ha detto guarda, puoi pagare anche col bancomat.
3: C'ha il POS.
0: Lei al POS c'aveva SumUp e per cui gli ha detto guarda, se vuoi.
3: Brava, come i tassisti, la tira fuori dalla borsetta. Sai i tassisti che hanno SumUp. Ecco.
0: E per cui lei gli ha detto guarda, non c'è nessun problema, qua c'ho SumUp, tac,
3: ma io avrei chiamato pure la guardia di finanza. Sì.
0: Perché tu vorresti dire che lei non faceva fattura?
3: Ma non penso proprio.
0: Ma perché no? Vedi, perché tu parti male, sei diffidente. Chi l'ha detto? Adesso io non ho pratica in merito, però secondo me magari qualcuno lo farà pure la fattura.
3: Sì,
0: no?
3: Va bene, intestazione e poi che cos'è?
0: Dammi l'intestazione, è bellissimo.
3: Bellissimo.
0: Mentre lui è lì che cerca in qualche modo di raggiungere l'apice, diciamo, della sua prestazione.
3: Ma
0: lei, scusa se ti disturbo, mi dai l'intestazione? Partita lo SD, partita, mi dai lo SD?
3: È la partita IVA, scusa, perché no, qua c'è qualcosa di sbagliato.
0: Vuoi una copia, te la stampo subito o ti basta quella che arriva sul
2: prestazione
0: portale?
2: Prestazione occasionale.
3: Ma molto occasionale, bella.

0: I primi tempi che io misi piede qui, questa canzone mi è sempre piaciuta. Io ero piccolino quando usciva questo disco, però me lo ricordo e mi piaceva un sacco. Era una di quelle cose che mi registravo alla radio. Le prime cose, dove la radio dove lavoravo prima, non c'era sta canzone. E non è che uno potesse dire c'è Spotify, certo, negli anni certo. 80 Spotify non esisteva, ecco. E nemmeno scaricare le canzoni, cioè, o c'era fisicamente il vinile, se no t'attaccavi. La prima cosa che ho fatto, venuto qui a BCS, si era ancora in Viale Mediterraneo all'epoca, è stato cercarmi questo disco perché BCS ce l'aveva e quindi mesi subito sulla canzone.
1: Ah, eri super contento, sì, di sicuro.
0: Era, per me era proprio toccare il cielo con un dito, sì.
1: Certo.
0: Per me, vabbè, bisogna avere la cultura della musica e del disco, perché a me è sempre piaciuto andare in un negozio di dischi e spendermi 4-5 ore dentro a cercarmi e ascoltarmi le canzoni. La Queen lo sa. Lei si metteva lì e diceva quanto ne hai, e io arrivavo con un pacco di dischi così da ascoltare.
1: Che forte.
0: Una santa.
1: Sì, una è santa. Una santa la nostra.
0: Viceversa, non so se avrei avuto la stessa
1: quando
0: magnanimità.
1: Quando vai a shopping, sì, dentro un negozio.
0: Il problema è che lo faccio tuttora, quando vado a comprare dischi e faccio una cosa così. E adesso c'è mio figlio in compenso.
2: Infatti, io me la sono data a gambe.
1: Esatto.
0: Si mette in questa
1: lei
0: postazione.
1: Lei ne ha avuto abbastanza, diciamo.
2: No, vabbè, si scherza.
1: No, sì. Ecco perché le donne spariscono, abbiamo capito.
0: Perché il marito è un pirla, o il fidanzato è un pirla, che si mette a ascoltare dischi per ore invece che stare con loro. Ecco, questo è un po' il discorso. Vabbè, però scusami, anche tu fai la speaker, dovresti avere la stessa medesima passione che ho io.
2: Allora, a parte che ero ragazzina proprio, per cui non ce l'avevo ancora, insomma. Vabbè.
0: Per adesso lo faresti?
2: Ascoltare i dischi tutte quelle ore no, anche perché io ho la passione del parlare alla radio, non dei dischi.
0: Quindi per te la radio è un posto dove parlare, non ascoltare musica. Cioè della musica ti interessa fino a un certo punto.
2: No, anche però
1: qua
2: stiamo parlando di 3-4 ore ad ascoltare dischi.
0: Ma certo, ma sai quante canzoni adesso è importante.

0: impossibile starci appresso. Una volta uscivano meno canzoni, sì, usciva meno musica ogni settimana, però ce n'erano 30-40 da ascoltare, ma come minimo, certo, ma anche perché tutti i generi musicali, poi perché lì poi dipende sempre da che cosa tu preferisci. Se ti piace l'hip hop, ti piace l'house, ti piace la dance, la commerciale, che ne so, il pop, e per cui ne uscivano di dischi anche 20 anni fa.
1: E poi c'era anche in un certo senso la fila, nel senso che c'erano a disposizione
2: pochi, due o tre piatti,
1: e tu dovevi aspettare il tuo turno per ascoltare.
2: Ah, bei tempi, bei tempi.
0: Sì, sì. Poi se eri furbo ti facevi mettere da parte i dischi, perché funzionava così, perché chi prima arriva meglio alloggia.
2: Avevi le connessioni,
0: magari di certi dischi c'era una copia, due, tre copie, e magari uno ci teneva, perché sempre per la solita passione del disco, ci tenevi ad avere quella cosa lì, cioè per dire, c'è una canzone che mi piace un sacco, che faccio fatica a trovare, oggi come oggi nel mercato, l'ho chiesta a un tipo che ha un negozio e gli ho detto per favore mettimela da parte, perché quando sono andato due settimane fa ce l'aveva. Ho detto, senti, me lo dai questo qui, è un disco di Bob Sinclair che faccio fatica a trovare su vinile, intendo. Sì. E mi ha detto, guarda, questo ne ho una copia, lo tengo io. Ho detto, sei un bastardo. Non ti preoccupare, perché lo recupero e te lo tengo da parte.
2: Ah, bello, dai.
0: Bene, detto ciò, noi abbiamo una canzone ancora. Cioè, a proposito di canzoni belle, ne abbiamo un'altra di vecchia? Sì? È fantastico, cioè.
1: Questa è un'ora libera, questa, dove possiamo fare quello che vogliamo.
2: Yeah.
1: No,
0: ma non so se il signor Cervantacci sa sta cosa dell'ora libera.
1: L'ho deciso io, via.
2: E via.

0: una delle canzoni più belle della storia della musica, e con tante versioni, ne parlavamo adesso con Patti, quella originale, vabbè, No, non è la donna, è la Donna Summer.
1: Donna Summer, con una voce pazzesca.
0: Sì. Con una canzone scritta da Giorgio Moroder, sì. Questa è scritta da Giorgio Moroder, per cui è italiano, e ha fatto un sacco di canzoni per la dance degli anni 70, i primi anni 80. Per cui insomma, vabbè, questa è la versione di Sam Smith, che era una delle ultime versioni di questa canzone di 4-5 anni fa, può essere?
1: Sì, di
0: 2019, 7
1: anni fa.
0: Prima del Covid, prima del Covid.
1: Pensa un po'.
0: Vabbè, detto ciò, noi abbiamo finito. Ci ritroviamo venerdì adesso, per cui vicini al weekend, al fine settimana. Vi auguriamo una buona serata. Ringraziamo la Queen
1: e buona serata a tutti
0: dalla zia Patti e da Franco. Ciao, a venerdì. Buona serata, ciao.
2: Amore, mi vuoi sposare?

0: tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
1: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Tomato by Clodi.

6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna. Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina, con parcheggio coperto. Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
7: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
6: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
8: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
9: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
10: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
10: Abbinali con ottimi

0: 1660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
2: 041 55 07 161.
3: Al solito posto. Adoro.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
6: 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
8: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
7: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
8: Il punto di ritrovo dei giovani.
7: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
8: Eurobar e Mora Mora.
7: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
8: Eurobar e Mora Mora.
7: Drink and food.
8: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: Gustati l'estate.
9: L'estate ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
2: Jebis e Chioggia Spiagge
1: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: 84. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
2: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità.
3: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola. I croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza.

0: Porto Marina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
1: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
7: L'estate ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Piano 2, l'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
6: Piazza Grande, grande.
7: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo tacco 12. E il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
1: Fammi capire.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.